Kids.

0: Quanto mi invidio! Non tutti hanno l'opportunità di affrontare le indicibili paure del misterioso ignoto. Su via si va. È solo questione di un attimo e il gruppo partirà. Che cosa c'è dietro l'angolo? Proprio non si sa. Ma ascoltate, non conoscete i pericoli che troverete. Il momento di gloria è a un passo da qua. Ah sì, un successo sarà. L'avventura, ma che bella che è! Portate l'essenziale, vi dico io cos'è. La forza, baldanza, cuore, coraggio e contro gli attacchi del teschiosauro. Il vendaggio, l'avventura, il tuo cuore cattura. Ma dell'oscurità non avere mai paura. Gli artigli, le zanne, le fughe, i guai. E preso dall'entusiasmo a casa non tornerai. Questo è il bello dell'avventura. Non resti mai a mollo. Ma se non ti difendi lei ti prende per il collo. Puoi farcela se anche sei vicino al tracollo. Ci verrei anch'io insieme a voi. L'avventura, ma che bella che è. Quasi dimenticavo la parte migliore. Non solo salverete il vostro amico dal posto più pericoloso, cioè il teschio, ma dalla parte più pericolosa del posto più pericoloso, l'occhio del teschio stesso.
1: Oh, rabbia!
0: E tu, amico tu, marcerai sempre in testa ai tuoi. Ti aspetta, l'amico affretta, è qua. Su, guarda, la mappa macchie non ha. Col tuo senso dell'orientamento non ti sfuggirà. Sabbie mobili e burroni, lotta contro le avversioni. Stai attento ad ogni crollo. Ricorda che il destino di Christopher Robin è sotto il tuo controllo, Pooh.
2: Ma scusami, uffa.
0: Attento, Pooh. Questo è il bello dell'avventura, l'angoscia ed il terrore. Non riesco a pensare a qualche cosa di migliore.
1: Potresti venire con noi?
0: No, andate avanti, per favore. Fortunati, privilegiati e beati. Pronti ora? Su col mento, petto in fuori, pancia in dentro, tornerete vincitori. Questa squadra è il meglio che c'è. Grandi, piccoli e bebè, cani, gatti e scimpanzé, è l'avventura. Ma che bella che è. Vi saluto e a quelli che non torneranno un saluto doppio.
3: Radio Kids, la nostra radio.

0: Ciao bambini! Va ora in onda Come nasce una canzone. Porta fortuna. Un programma scritto da Lorenzo Tozzi, diretto da Natalia San Giorgi, condotto da Lorenzo Tozzi e DJ
1: tutta di rosso.
0: Che sarei io? Ma come nasce una canzone? Non lo so. Sentiamo.
1: La lascio volare. Le mando un bacio e la lascio volare.
2: Eccoci qua, bentornati bambini. Ciao DJ.
0: Ciao a tutti, ciao Lorenzo.
2: Allora DJ, come te la passi?
0: Me la passo benone, Lorenzo.
2: Ottimo, mi fa davvero piacere.
0: Senti un po', volevo raccontarti una cosa molto particolare che mi è accaduta e che mi è apparsa così strana.
2: Cosa ti è accaduto? Raccontaci.
0: Una magia.
2: Cioè?
0: Praticamente, dunque, allora, è successo che ieri alla radio hanno mandato in onda una canzone che ascoltavo sempre tanti anni fa insieme ad un mio amico carissimo, che ora non c'è più perché si è trasferito in un'altra città e faceva più o meno così. Senti, dunque, allora, caro mio amico, te tornerai.
2: Ho capito.
0: Tu scrivi, se no, capito?
2: Ottima intonazione, DJ.
0: Grazie, sono un
2: comunque cantante. Comunque, cosa c'è di tanto strano in questo?
0: Beh, la cosa strana, la cosa magica è stata che la canzone mi ha riportato alla mente il mio amico, tutti i momenti più belli che avevo trascorso con lui, capisci? Una magia! Cioè, è bastato chiudere gli occhi e quella musica mi ha riportato indietro nel tempo.
2: Wow.
0: Che so, quando pattinavamo, quando ci è cascato il gelato addosso e poi lui si è arrabbiato tanto, quando mi ha spiaccicato l'uovo in testa, allora io gli ho detto ma no, non si fa così, quando gli ho dato un cazzottone nell'occhio sinistro, come se lui fosse accanto a me. Insomma, ho scoperto che la musica è una macchina del tempo.
2: E sì, hai ragione.
0: Sì.
2: La musica, DJ, ha il potere di rendere vive le nostre memorie, i nostri ricordi.
0: Già.
2: È la colonna sonora della nostra vita.
0: La colonna sonora?
2: Mm-hmm.
0: Non capisco. Cosa c'entrano ora le colonne, Lorenzo?
2: Allora, hai mai visto un film, DJ?
0: Certamente. Amo i film.
2: Beh, allora lo sai che molte scene del film sono accompagnate da una canzone o da una musica di sottofondo e che tutte insieme, appunto, sono la colonna sonora del film.
0: Ah. Ok, adesso ho capito, ma dove vuoi arrivare?
2: Voglio arrivare e voglio dire che alla fine anche il film della nostra vita ha una colonna sonora e ascoltare una canzone ci fa ricordare le emozioni, le persone.
0: È verissimo!
2: Ciò che pensavamo di aver dimenticato, improvvisamente la musica ce lo ricorda.
0: Ma è fantastico, bisognerebbe imparare le tabelline cantando, così non le dimentichiamo più, giusto Lorenzo?
2: Giusto, 3x8.
0: 3x8, 24.
2: 5x5.
0: 25.
2: No, 35, bravo.
0: Come 35? No, era 25.
2: Ah, ok. Ritornando seri, lo sai che le persone anziane, quando perdono la memoria e tutto intorno a loro diventa confuso e fragile, riescono ancora ad emozionarsi e a riconoscere le canzoni che hanno fatto parte della loro vita.
0: Beh, questo è straordinario, eh? E capita anche a te?
2: Cosa, di perdere la memoria?
0: Sì, ma no! Volevo dire, se ti è mai capitato di ascoltare una canzone che in qualche modo ti ha fatto ricordare qualcuno, qualche momento della tua vita, eh?
2: Sì, ce ne sono tantissime.
0: Wow.
2: Ma una in particolare, ogni volta che l'ascolto mi fa tornare in mente i miei nonni, a cui ero molto legato e che da qualche anno non ci sono più. L'avevo scritta per loro e a loro piaceva moltissimo.
0: Beh, l'ascoltiamo, Lorenzo. Ti va o poi ti viene la malinconia?
2: Ma certo che l'ascoltiamo. E se viene la malinconia, la scacciamo via.
0: Va bene.

0: Io bisogno.
1: Quante crostate
0: se non vi avessi
1: avrà fatto
0: qui,
1: nonna?
0: Io vi inventerei.
1: Quante barzellette vi avrà
0: raccontato
1: nonna? Quelle mani grandi che vi accompagnavano a scuola. I nonni sono davvero importanti. Già, hai proprio ragione, Lorenzo.
0: Se non ci fossero, bisognerebbe inventarli. È per questo che ho scritto loro questa canzone.
1: Lo sai che al parco ci sono sempre tantissimi bambini con i loro nonni? Nonni che giocano a calcio con i loro nipotini. Poi alcuni, avendo il bastone, hanno anche proprio tre gambe, no? Quindi possono anche divertirsi un sacco di più. Nonni che insegnano ad andare in bicicletta. Nonni che fanno il giro tondo, oh, che giocano a nascondino, che fanno la mosca cieca, che ammazzano un sacco di zanzare qui nei parchi. C'era persino un nonno che sapeva fare una magia.
0: Una magia? Che magia, DJ?
1: Faceva apparire e scomparire Gigino e Gigetto.
0: Ah, Gigino e Gigetto che sì, stanno sul tetto.
1: Sì, proprio così. Cioè, lo sai fare anche tu?
0: Ma certo, DJ. Oh. Mia nonna mi faceva sempre questo gioco.
1: Dai.
0: Ed io impazzivo a capire come riuscisse a far volare Gigino e poi Gigetto e poi a farli tornare. Poi, però, un giorno ho scoperto il trucco.
1: Davvero? Io non ci ho capito niente. Me lo dici anche a me?
0: Ok, proviamo. Vediamo se ce la fai questa volta.
1: Sì, vediamo.
0: Senti cosa ho scritto.
1: Sì.
2: Gigino e Gigetto stanno sul tetto.

0: Allora, vediamo. Questo è Gigino, questo è Gigetto.
1: Ok.
0: Vola Gigino, vola Gigetto. Torna Gigino, torna Gigetto. Uffa, lo vedi? Non tornano.
1: No, tornano. Facciamolo insieme.
0: Sì.
1: Così.
2: Vola Gigino, vola Gigetto, torna Gigino, torna Gigetto, vola, dunque, Gigino,
0: allora, sì, vola Gigino,
2: vola Gigetto,
0: torna Gigetto,
2: torna Gigino,
0: torna Gigino, e poi Gigetto, vola Gigetto,
2: vola Gigino.
0: Non c'è,
2: vola,
0: no, guarda, Gigetto, Lorenzo, io non capisco,
2: torna,
0: non
2: Gigino,
0: capisco, ma come
2: torna,
0: fai?
2: Gigetto. Ciao bambini, a presto!
0: Ciao, ma io non ho capito niente, però. Vabbè,
1: riprova,
0: vabbè.
1: Riprova.
0: Vola Gigino,
2: Gigino,
0: vola Gigetto,
2: vola Gigetto,
0: vola Natalia
2: Gigino,
0: San Giorgio alla regia,
2: torna, Gigetto,
0: torna Francesco Napoleoni,
2: Gigino,
0: alla parte tecnica.
2: Vola,
0: dunque,
2: Gigetto,
0: se vola Gigino,
2: Gigino
0: e Natalia,
2: torna,
0: parte
2: Gigetto,
0: regia,
2: torna, Gigetto,
0: non ci ho capito niente.
3: Rai Radio Kids, la nostra radio.
4: Si chiama Crude. Viene da Cot. Obbedisce agli ordini del suo capo Mortadel. La sua missione è inquinare la Terra per preparare l'invasione del pianeta Cot. Ciao DJ, come stai?
0: Ciao Armando, ciao Armando!
4: Come va DJ?
0: Bene, grazie Armando, bene, grazie Armando!
4: Sicuro? C'è qualcosa che non va?
0: No, va tutto bene, grazie!
4: Ah, meno male, perché mi sembrava...
0: No, va tutto bene, grazie!
4: Ecco, appunto, scusa DJ, ma perché ripeti le cose sempre due volte?
0: Ripeto le cose due volte, dici?
4: Certo, ripeti sempre le cose due
0: ripeto
4: volte...
0: Ripeto le cose due volte, dici?
4: Sì!
0: Sì, scusa Armando, mi ero dimenticato di togliere l'eco, ecco fatto!
4: Ma cosa vuol dire togliere l'eco? Non capisco.
0: Io sono un super DJ, posso parlare con l'eco, essere stereofonico, avere il vibrato tipo così. Ciao Armando.
4: Ho capito, ho capito, va bene, va bene. Allora adesso sei in modalità normale?
0: Normale?
4: Mm-hmm.
0: Che cosa vuol dire Armando? Chi è normale rispetto a cosa e a chi?
4: Beh,
0: è Armando?
4: Per esempio...
0: Tu
4: io...
0: sei normale?
4: No,
0: non ci
4: io...
0: credo, dai Armando, ti sembra normale uno che parla con i pupazzi? Ups.
4: Va bene, ok, lasciamo stare. Senti DJ, oggi volevo parlare con te di una cosa molto particolare.
5: Missione di oggi è usare l'arma letale. Ripeto, la missione di oggi è usare l'arma letale.
6: Accidenti, maledetta Geggio, le comunicazioni con lo spazio sono un disastro. Comunque, ho capito, sono pronto. Destinazione Terra sta per arrivare, tremate, terricoli.
4: Ma che cos'era?
0: Non so, sembrava un'interferenza audio.
4: Sì, come se si fossero sintonizzati sulla nostra radio.
0: Sì, esatto.
4: Ma che cosa diceva?
0: Guarda, non ho capito neanch'io, sai, ma dopo magari posso provare a riascoltarlo per capirci qualcosa di meglio, eh?
4: Ottimo, ottimo DJ. A proposito di ascolto, hai qualche brano in serbo?
0: Ma certo, che ne dici di San Fransocchio?
4: Ottimo!

0: adesso go.
1: Sai, DJ, stavo ancora pensando a quella voce che abbiamo sentito prima.
2: Sì, non prometteva niente di buono.
1: Sì, diceva, ti ricordi?
3: Destinazione Terra, tremate terricoli.
1: Bah, che brutta voce.
2: Beh, la tua non è che sia meglio, eh?
1: Scusa, ma tu chi sei?
4: Io sono Crude del pianeta Kat.
1: Chi?
4: Io sono Crude del pianeta Kat.
1: Non ti arrabbiare, non c'è bisogno.
4: Io mi arrabbio sempre.
1: Perché ti arrabbi sempre?
4: Perché sono cattivo.
1: Cattivo in che senso?
4: Ho una missione terribile, segreta.
1: E qual è la missione?
4: Ah, è segreta. Posso solo dirti che il mio compito è inquinare e sporcare la terra.
1: Ma no, no, perché devi inquinare e sporcare la terra? Lo è già abbastanza.
4: Perché devo preparare l'invasione della terra del pianeta Kat.
1: E
4: ti ho appena rivelato la missione segreta.
1: E sarebbe invadere la Terra?
4: Sì, sì, sì, sì. E renderla sempre più sporca e inquinata.
2: Il cattivone è andato via?
1: Ma hai sentito, DJ? Ha detto delle cose terribili. E speriamo che non ci riesca.
2: Che facciamo, Armando?
1: Beh, non mi pare ci sia molto da fare. Dobbiamo capire se la sua è una vera minaccia.
2: Ma tu hai paura?
1: Ma un pochino, ti confesso che un po' sono preoccupato. E tu?
2: Io no, non ho paura. Ho una FIFA blu.
1: Ma dai, non esagerare, su, magari è tutta una montatura.
2: Ma Armando, io ho paura.
1: Vabbè, io un pochino ti capisco, In effetti la paura è un sentimento importante, ma è anche utile, sai, DJ?
2: Sì.
1: Beh, in fondo tutti abbiamo paura di qualcosa. Io, per esempio, ho paura del buio. E sono sicuro che anche i bambini che ci ascoltano a casa hanno le loro paure, è normale.
2: E come si sconfigge la paura?
1: Beh, per esempio, parlandone. Io se ne parlo con qualcuno delle mie paure, poi ho meno paura. Ma scusa, DJ, tu non sei un pupazzo?
2: Ma certo che sono un pupazzo, ma cosa c'entra?
1: Beh, le canzoni, se non sbaglio, su voi pupazzi hanno un effetto speciale, giusto?
2: Beh, diciamo di sì. Se ascolto, per esempio, le tagliatelle di Nonna Pina, è come se mangiassi un bel piatto di tagliatelle. Se ascolto il caffè della Peppina, viceversa.
1: È come se ti bevessi un super caffè.
2: Esatto.
1: E allora, se io ti facessi ascoltare la canzone di un capitano coraggioso che affronta minacce spaziali incredibili,
2: diventerei come lui.
1: Giusto. E allora ascolta bene la prossima canzone.
2: Sì,
1: Capitan Harlock.

0: Allora, come va, DJ? Passata la paura?
1: Molto meglio, sono pronto per affrontare qualunque minaccia provenga dallo spazio. Anche quel cot?
0: No, non mi pare che si chiamasse così. Aveva detto qualcosa tipo...
1: Prosciutto?
0: No, nemmeno.
1: Pancetta?
2: Crud, mi chiamo Crud.
0: Ecco, sì, Crud, grazie.
2: Ah, prego, non c'è di che.
1: È gentile?
2: No, no, non sono gentile, sono cattivo. Io ho trovato il mio piano per inquinare la Terra. Tra poco sarete invasi, terricoli!
1: Ah, sì? Ma non è che ci potresti ripensare?
2: No. Ecco il piano. Punto primo, aumentare la povertà. Se siete poveri, sporcate di più. Dunque, punto primo. Punto secondo, inquinando la terra non avrete più da mangiare, soffrirete la fame.
0: Ma è orribile.
2: Punto terzo, se siete poveri e avete fame, vi ammalerete. Noi del pianeta Kot potremo invadere la terra.
1: Ma è terribile.
2: Silenzio,
0: davvero.
2: Silenzio, voi due, non ho finito. Inquinando il pianeta Terra distruggerò la vita, così non ci sarà più acqua pulita.
0: Ma
2: e
0: no.
2: Anche gli animali si ammaleranno e voi terricoli farete delle puzzette puzzolentesime. Non è meraviglioso?
0: Ma no, anzi è una catastrofe. Ma scusa, Crud, ma come farai a realizzare questo orribile piano?
2: Eh?
0: Eh sì, come farai a realizzarlo?
2: Ah, già, bisogna realizzarlo. Non ci avevo pensato. Ci penso e poi ve lo dico. Datemi un momentino, è uno solo, scusate.
1: Vabbè.
0: Questo Crud da un lato mi preoccupa, dall'altro devo dirti, DJ, mi sembra un po' bislacco.
1: Anche a me.
0: Senti, dovremmo cercare di metterlo in crisi. Forse ho un'idea.
2: Eccomi, sono tornato.
1: Però ha fatto presto l'alieno, eh?
2: Sono tornato per inquinare e invadere la Terra.
0: E ce lo hai già detto, Crud. Come faresti a mettere in atto il tuo terribile piano?
2: Con l'arma letame.
0: No, a parte che si dice arma letale.
2: No, la mia è proprio l'arma letame. Cospargerò la terra di letame e così tutto sarà puzzolente e inquinato.
1: Beh, Armando, ma il letame non è quello che si usa per concimare i campi?
0: Eh certo, quindi in realtà non solo non inquinerai la terra, ma la renderai più fertile.
2: Mi stai dicendo che il mio terribile piano non è per niente un terribile piano?
1: Mi sa che l'extraterrestre qui è un po' confuso.
0: Probabilmente non è nemmeno preparato.
2: Oh, io sono preparatissimo. Ho studiato.
1: Allora ti interroghiamo.
2: Va bene.
0: Allora,
2: bene,
0: ho proprio quello che ci serve.
2: Vai.
0: Vediamo. Crud, il cattivone, si presenta per invasione della Terra.
2: Ciao.
0: Prima domanda. Il riscaldamento globale avviene a causa dell'aumento di un particolare gas nell'atmosfera che crea l'effetto serra. Di quale gas si tratta?
2: Il gas mostarda.
0: Sbagliato. È l'anidride carbonica. Proviamone un'altra.
2: Sì.
0: L'acqua potabile è?
2: Lo so.
0: Mm-hmm.
2: È l'acqua che si trova nei vasi delle piante che sono state potate.
0: Sbagliato. È l'acqua che si può bere.
1: Armando, posso farne una io?
0: Ma certo, DJ.
2: Facile.
1: Allora, signor Crud, quali sono le fonti dell'energia rinnovabile?
2: Le puzzette? Le puzzette. Cioè, si fanno puzzette sempre nuove, diverse, rinnovabili. Magari non è proprio energia pulita, però...
1: Le fonti dell'energia rinnovabile sono il sole, l'acqua e il vento. Armando, mi sa che questo qui non è mica preparato.
0: Già, mi spiace, signor Crud, ma così non va bene. E non può invadere la Terra se non la conosce.
2: Va bene. Tornerò. E la prossima volta sarà diverso, ve ne accorgerete. Terricoli.
1: Armando, sbaglio o abbiamo appena salvato il pianeta Terra dall'invasione degli alieni?
0: Mi sa che hai proprio ragione, DJ. Però temo che presto subiremo nuovi attacchi.
1: Dici che tornerà?
0: Certo, ne sono praticamente certo. Però noi lo aspetteremo.
1: Ma certo!

0: forza spingete questa torre.
1: Un attimo.
0: Ma quale attimo? Sbrigatevi, su.
2: Guardi che io ho soltanto 5 mani.
0: E io con 3 piedi, che dovrei dire allora?
2: Può fare il cavalletto.

0: Ehi.
1: Che c'è?
0: Io questa non l'ho capita.
1: Ti spiego. Chi teme tutto non fa niente.
0: Ma non è semplice.
1: Andiamo avanti, va, te la spiego dopo, dai.
2: Sono le truppe dell'angoscia che ci incontra ogni speranza lascia. Penetriamo nella testa della gente
3: e la riempiamo di sostanza ripugnante.
0: Ehi, io comincio ad avere un po' paura.
1: Ma siamo noi quelli che mettono paura.
0: Infatti, ho paura di noi, me la sto facendo addosso.
1: Per favore, non facciamo figuracce.
2: Siamo ovunque, in ogni crocchio, nulla sfugge il nostro occhio.
0: Quale?
1: Quale che?
0: Quale occhio, il destro o il sinistro?
1: Ma che importanza ha?
0: Era per chiarire.
2: Vediamo tutto, anzi parecchio, nulla sfugge il nostro orecchio.
0: Quale?
2: Non la sfugge il nostro naso.
0: Quale?
1: Quale che?
0: Quale naso?
1: Ma perché, quanti nasi hai tu?
0: Uno.
1: Ecco, allora andiamo avanti, forza, dai.

0: Niente odore? No. Sarà, ma io sento una certa puzza.
1: Scusa, sono io, te l'ho detto, me la son fatta addosso dalla paura.
0: Ma non si può lavorare così, però, ragazzi, dai.
1: No, non lasciarmi solo, dai, per favore.

0: bambini, genitori, zii, nonni, nipotini, cugini, cuginetti, mamme, papà, pupazzi e peluche. Un buongiorno dal vostro Armando e bentornati a...
1: Bangete!
0: Ciao Lallo!
1: Ma ciao Armandissimo!
0: E ciao Lella!
2: Ciao Armando!
0: Oh, allora, vorrei dedicare la nostra puntata di Big Bang a un tema molto, molto importante.
2: Quanto importante?
0: Importantissimo, Lella, anzi direi fondamentale.
1: Ho capito tutto, parliamo di carote.
2: Ma no, Lallo, sono importanti ma non così fondamentali.
0: Beh, però sai, Lellina, in qualche modo oggi parleremo anche di carote. Perché il nostro tema della puntata sarà l'ambiente naturale. E, insomma, le carote crescono nella terra, anzi, sottoterra.
1: Eh sì, Lella, perché sono delle radiocchi, delle radiconze, delle radicchiole. Insomma, avete capito, no?
0: Sì.
2: Ecco. D'accordo, ambiente è un tema che mi piace molto. Da dove cominciamo?
0: Da una canzone.

0: E siete sempre sulle frequenze di Rai Radio Kids all'ascolto di Big Bang. E oggi, per parlare di ambiente e natura, vi tengono compagnia Lallo,
1: Yuhu!
0: Lella
2: e Armandissimo.
0: E allora, dunque, molti dei problemi più grandi per l'ambiente che ci circonda sono causati dal riscaldamento globale. Ne avrete sentito parlare. Eh sì, perché la temperatura ogni anno si alza un pochino, i ghiacciai del polo si restringono e in estate, soprattutto per chi vive in città, ma un po' dovunque, arrivano ondate di calore terribili.
2: Ah, lo so, Armandissimo. A casa mia certi giorni ci sono 5 insomma, fa caldissimo, Armando.
0: Ecco.
2: Aiuto,
0: Hai ragione, Lallo. Allora, sai che cosa ho fatto?
2: Sì.
0: Ho pensato a un quiz adatto a questo argomento.
2: Sì, quiz!
0: Bene, allora, il riscaldamento globale coinvolge anche il nostro mare, no? Il mar Mediterraneo. Le acque sono sempre più calde e nuotando, sono arrivati da noi dei pesci che di solito vivono invece nelle zone tropicali. E a volte questi pesci sono anche un po' cattivelli. Beh, insomma, fanno quello che devono, cioè mangiano di tutto. E allora, ecco la domanda del quiz. Ascoltate bene, adesso vi dirò il nome di 3 animali marini tropicali.
2: C'è.
0: Il pesce scorpione, il polpo fantasma o la cozza arcobaleno. Ecco, quale di questi 3 è arrivato nel Mediterraneo?
1: Lallo, tu la risposta la sai?
2: No, Lella, Armandissimo, ma i tuoi quiz sono difficili.
0: No, dai, non è vero. E poi comunque tra pochissimo avremo la soluzione. Però adesso è venuto il momento di ascoltare il messaggio di uno dei nostri amici.
3: Ciao, sono Giulia, ho 4 anni, vengo da Verona. Adesso vi racconto la mia barzelletta. Allora, avete mai un bambino, gli diceva il papà, ma è vero che le carote fanno bene alla vista? E il papà gli dice, certo, hai mai visto un coniglio con gli occhiali? Ciao!
0: Ciao Giulia! Ma che carina, che carina. Beh, è giusto, no? I conigli mangiano molte carote e quindi non portano gli occhiali.
2: Eh sì,
0: infatti,
2: è vero.
0: Si dice che le carote facciano bene alla vista.
2: Armando, anch'io mangio le carote, Per questo ci vedo da lontanissimissimissimo, Ho la vista più acuta di un falchetto delle montagne rocciose.
0: Wow!
1: Bravo!
0: E allora io colgo una duplice occasione. La prima, piccoli amici e piccole amiche, mangiate tante carote, anzi tante verdure. E poi continuate a mandarci i vostri messaggini, filastrocche, colmi, barzellette, storie buffe. Noi siamo sempre felici e siamo pronti a riceverle al nostro numero WhatsApp che è
4: 347-411-2726.
0: E allora torniamo all'argomento di oggi. Sto per dire una parolona veramente difficile. Sapete che cosa significa antropizzazione?
2: Ma che parola complicata, Armandissimo.
0: Sì, è vero, hai ragione. Bene, allora l'antropizzazione è l'intervento esagerato dell'uomo sull'ambiente naturale.
1: Tipo quando gli umani tagliano troppi alberi e poi non ci sono più i boschi e le volpi, le pernici e le lepri non sanno più dove andare ad abitare.
0: Sì,
2: oh,
0: sì.
2: Povere volpi e povere lepri e anche povere pernacchie,
1: Lella, si chiamano pernici.
0: Sì, pernici. E però quello che dice Lella è vero. L'uomo taglia gli alberi, abbatte i boschi e gli animali non hanno più il loro ambiente naturale. E per questo poi magari arrivano in città e scorrazzano per le strade. Insomma, un po' come è successo ai cinghiali, no? Avete visto, sentito?
1: Sì, però hanno ragione, poveri animali, ecco.
0: Sì, Lellina, forse hai ragione. Però adesso vorrei ricordarvi il quiz di oggi. Allora, vi avevo chiesto, quale tra questi animali marini che di solito vivono nei mari caldi dei tropici è arrivato nel Mediterraneo? Il polpo fantasma, il pesce scorpione o la cozza arcobaleno? Lo scopriremo tra pochissimo, subito dopo aver ascoltato una canzone dedicata ai nostri amici alberi.

0: E siete sempre sintonizzati sulle frequenze di Rai Radio Kids all'ascolto di Big Bang in compagnia di Lallo, Lella e Armando. E stiamo parlando di ambiente e dei grandi cambiamenti causati dall'uomo. Io però voglio ricordare che tutti quanti noi, nel nostro piccolo, possiamo fare qualche cosina, insomma, possiamo adottare dei comportamenti corretti che magari possono aiutare il nostro pianeta che oggi è un po' in difficoltà. Lallo, Lellina, volete aiutarmi a ricordarne qualcuno?
1: Sì, io uno lo so. Non bisogna sprecare l'acqua.
0: Giusto.
2: Quando mi lavo i dentoni devo aprire il rubinetto e richiuderlo, aprirlo e richiuderlo di nuovo.
0: Bravo Lallo, non bisogna lasciare scorrere l'acqua inutilmente. E la stessa cosa vale quando facciamo la doccia.
1: Un'altra cosa è ricordarsi di spegnere le luci.
0: Perfetto, e questo è molto importante. Spegnete le luci, il televisore, le lucine, anche quelle della radio, del computer, quando non sono necessarie.
2: Ne c'è un'altra anch'io, eh?
0: Dai Lallo, vai.
2: Ricordarsi sempre di fare la raccolta defenestrata.
0: Certo, differenziata.
2: Così, appunto.
1: E non usare le bottiglie di plastica.
0: Bravi, bravi Lellina e Lallo, siete molto preparati. E allora, visto che siamo arrivati alla fine della nostra puntata, è venuto il momento di svelare la risposta del nostro quiz. Va bene? Allora, vi avevo chiesto: quale fra questi tre animali marini tropicali, la cozza arcobaleno, il polpo fantasma, il pesce scorpione, è arrivato nel nostro mare, cioè il mar Mediterraneo? E la risposta è... il pesce scorpione, che è un pesce tigrato pieno di aculei pungenti.
2: Aia, e gli altri due?
0: Me li sono inventati.
1: Non vale, Armando.
0: Ma sì che vale, dai. La nostra puntata finisce qui e prima di salutarvi ringrazio Piero Marcelli, inseparabile compagno di storie e avventure del nostro Lallo. Grazie a Barbara Cinquatti, la grande amica della nostra Lella, e poi Lorenza Cingoli per i testi scritti insieme a me, e un super grazie astronomico alla nostra mitica regista Isabella Carbone. Da me, Armando Traverso, un grande abbraccio e a risentirci alla prossima puntata. Ciao ciao ciao!

su quei... come si chiamano? Ah, pietre. Con le mie pinne non si può far. Vorrei le gambe per saltare.

0: Radio Kids. Leggiamo insieme!
1: Ciao ascoltatrici e ascoltatori di Rai Radio Kids. Io mi chiamo Giovanni Colanieri e sono autore e illustratore del nuovo albo illustrato pubblicato da Uovo Nero Edizioni dal titolo Anche Così. E adesso ve ne parlo un po', perché Anche Così è un titolo che ci può far pensare a tante cose, inizialmente ai punti di vista, e questo è chiaro. Però se noi lo sfogliamo, vediamo che questo albo è molto ricco di colori, di immagini, e scopriamo che c'è un personaggio. Questo personaggio è molto piccolo e muove i suoi primi passi all'interno del mondo. Quindi è un albo che accompagna le mamme e i papà all'interno della loro vita con il loro nuovo arrivato, attraverso tanti colori, tante immagini, e indica appunto che il mondo può essere visto in un modo, ma se si guarda il punto di vista può essere anche così. E questo albo io l'ho pensato interamente l'ho disegnato pensando interamente alle donne e alle possibilità, e l'ho dedicato a mia nipote Aisha, che è nata un anno e mezzo fa. Io adesso vi saluto, vi ringrazio, vi invito a leggerlo e a vedere se dopo la lettura il mondo poi vi sembrerà anche a voi anche così. Ciao!
2: Potete riascoltare le interviste dei libri di Radio Kids direttamente dal nostro sito su raiplaysound.it.

Bambine e bambini, benvenuti ad una robotica metallurgica nuova puntata di Pigiama Party! Questa collezione di supereroi sarà pane e bulloni per le vostre acute orecchie. Si parte! E vai subito con Devil Man, un diavolo sì, ma in fondo anche un angioletto.

In fondo è un pezzo di pane, Devilman, lo sanno tutti, dai. Ed ecco Gatchaman, sentite un po' qui.

0: Qual è tra i robot quello che fa rima con stringa?
1: Oh,

Che divertimento, amici miei, grazie per avermi fatto mettere queste bellissime musiche. Non sarebbe stato altrimenti se voi non me le aveste chieste. Ed ora andiamo un po' a defaticare con un altro supereroe quotidiano. (Susurra)

0: Chi ha toccato il registratore?
1: Chi sarà?
0: Chi ha giocato nell'ascensore?

E sempre ben accetti suggerimenti, informazioni e notizie varie da parte vostra al 347 411 2726. Ore passi.

0: per mirabolante strabiliante puntata di
1: Bang!
0: Ma che ti succede, Lalo? Perché sei così avvilito?
2: Niente.
1: Dai, come? Lalo, si vede che non sei di buon umore.
0: Forza, dici che cosa ti è successo, su.
2: Ecco, oggi sono stato offeso da un cavallino un po'...
0: Un po'?
2: È un po' prepotente, così.
0: Ah, vabbè, dai, raccontaci che cosa ti ha fatto.
2: No, non mi va.
1: Ma perché non vuoi?
2: Perché sono fatti miei, ecco.
0: Forse a Lalo non fa tanto piacere parlare di quelle cose.
2: Ecco, bravo Armando, non mi fa tanto piacere parlare di quelle cose.
0: Però se invece ne parli è meglio, Lalo. Perché è sempre meglio parlare piuttosto che tenersi le cose dentro, eh? E poi magari noi riusciamo ad aiutarti. Forse possiamo darti qualche consiglio.
1: Dai, Lalo, raccontaci quello che ti è successo.
2: Va bene, però non subito, tra un po'.
0: Ok, va bene, allora facciamo così. Ci sentiamo una bella canzone, qualcosa di divertente come...
1: Il valzer del moscerino?
0: Vai!

0: Sentito, Lallo? A volte anche quelli più piccoli come i moscerini possono essere forti e importanti.
1: Adesso hai voglia di raccontarci quello che ti è successo con il cavallino prepotente?
0: Dai.
2: Va bene. Ecco. Ero a Reggio con gli altri cavallini. Era ora di merenda, allora io prendo lo zainetto, tiro fuori la mia pianta fresca fresca di giornata. Ecco che arriva l'umida, una spinta, si prende la mia pianta, se la mangia tutta. Uffa, io non avevo...
0: Lallo, dai. Così non abbiamo capito niente. Scusami, puoi ricominciare da capo? Magari parlando un po' più lentamente?
2: Sì, va bene.
0: Dai.
2: Allora, ero a Reggio con gli altri cavallini.
0: Sì.
2: Era ora di merenda.
0: Uh-huh.
2: Allora, io prendo lo zainetto, tiro fuori la mia biada fresca, fresca di giornata.
0: Wow.
2: Ecco che arriva lui. Mi dà una spinta, si prende la mia biada e se la mangia.
1: Certo che è proprio un bel prepotente quel cavallino.
0: Sì, Lella, hai proprio ragione.
2: Io sono un po' dispiaciuto perché,
0: certo.
2: Perché avrei voluto dirgliene quattro, ecco.
0: Però?
2: Però lui è più grande di me e anche più forte.
0: Ho capito, Lallo. Dobbiamo trovare una soluzione.
1: Dobbiamo inventarci qualcosa che ti possa aiutare.
0: Sì. No, sai, è un po' come quello che succedeva nell'orto di un mio amico, il nonno Piero.
2: Ah, sì?
0: Sì.
2: Cosa succedeva, Armando?
0: Allora, c'era un carciofo dalla lingua pungente. E anche lui era un vero prepotente, offendeva tutti. Pensa che alla zucchina diceva zuccona. Al ravanello testa di rapa e alla cipolla piagnucolona.
2: E poi cosa è successo?
1: Lo so anche io, che le verdurine che erano amiche vanno a giocare e non stanno a sentire quello che dice il carciofo pungente.
0: E anzi, qualcuna dice al carciofo prepotente che non è affatto divertente.
2: Che bello, ma anche rima, Armando. Ma come va a finire questa storia?
0: Te lo dice la canzone, Lallo. Ascolta bene le parole.

0: Ti è piaciuta la canzone, Lallo?
1: Sì, moltissimo, bella bella, Armando. E mi sento già meglio, eh.
2: E poi hai sentito come va a finire?
1: Sì, che le verdurine giocano tra loro. Uh-huh. E il carciofo prepotente rimane da solo.
0: Ecco, però se il carciofo fa il bravo e diventa gentile, allora può giocare anche lui con le verdurine.
2: In fondo quel carciofo faceva il bullo solo perché aveva bisogno d'affetto e voleva mettersi in mostra.
1: Però quel cavallino prepotente che mi ha mangiato la biada non è un carciofo,
0: È vero, Lallo, hai ragione. Però puoi pensare che lo sia. È persino divertente.
2: E anche tu puoi giocare con gli altri cavallini e far finta di niente, così il prepotente capisce che non è divertente.
1: Mm-hmm. Forse ci posso provare, Ma non c'è un'altra storia come quella dell'orto?
0: Ma certo che c'è, Lallo, è quella del bullo citrullo.

0: dentro della...
1: insomma, bisogna dirlo, i bulli e i prepotenti non sono per niente simpatici.
0: E se ti danno fastidio bisogna parlarne con gli amici, i genitori, la maestra.
1: E magari chissà, anche loro potrebbero capire che fare il prepotente non è divertente e alla fine si rischia di rimanere soli e senza amici.
2: Sì, avete proprio ragione, eh? È stato bello parlare con voi. Mi sento molto meglio, sì. E poi mi sono anche divertito.
0: Bene.
1: Siamo contenti che hai ritrovato il tuo buon umore, Lallo.
2: Mi diverte tantissimo pensare al bullo citrullo e al bullo bullo.
0: Possiamo inventarne qualcuno anche noi, tipo... Dai. Il prepotente è un perdente.
1: Il prepotente non vale niente.
2: Allora, sentite questa.
1: Dai.
2: Il bullo non è bello. Il bullo non balla. Il bullo è una bolla che scoppia, che sbiella.
3: Ma questo è un rap!
1: Ehi, ciao DJ!
3: Ciao! Il bullo non è bello, il bullo non balla, il bullo è una bolla che scoppia, che sbiella!
1: Wow! DJ, sei arrivato al momento giusto!
0: Sì!
3: Ok, allora tutti insieme, forza con il rap! Ritmo!
2: Il bullo non è bello, il bullo non balla, il bullo è una bolla che scoppia, che sbiella! Bella, bella!
0: Mi sa che quel cavallino prepotente dovrà presto cambiare atteggiamento.
1: Lo penso anch'io, Lella. Oh, ma quello che invece non bisogna cambiare è l'appuntamento con Big Bang per tutti i bambini qui su...
4: Radio Kids!
1: Ci sentiamo alla prossima puntata, ciao!
0: Ciao.

0: Un giorno uno scoiattolo a correre sfidai, mi corse tanto appresso, ma non mi raggiunse mai.
1: Vedi di smetterla con questa assurdità, la canzone sciocca come chi la canterà.

0: Radio Kids.
1: La danza delle ore.

0: C'era una volta un orologio da muro che era stato appeso tutto storto. Le ore che abitavano dentro di lui non erano per niente contente di stare in una posizione sbagliata. Nessun inquilino di quella casa riusciva a riconoscerle e, di conseguenza, nessuno le guardava mai. In quella stanza c'erano spesso anche dei bambini e le ore erano molto contente di starli a guardare. Sembrava che per loro il tempo non avesse importanza ed erano persino divertiti dal fatto che l'orologio di casa fosse tutto storto e con le lancette invertite. Erano i genitori a dirgli quando dovevano alzarsi e fare colazione, quando potevano iniziare a giocare e quando era ora di smettere, quando dovevano cenare, lavarsi i denti e andare a letto. Se fosse dipeso da loro, non ci sarebbe stato un orario di inizio e di fine dei giochi e si sarebbe mangiato e dormito ogni giorno in un momento diverso, quando il tempo s'era perso e bisognava giocare a ritrovarlo per pareggiare i conti. Una domenica, mentre tutta la famiglia era riunita a casa e facevano colazione insieme coi pigiami indosso e i sorrisi sulla faccia, le ore si consultarono tra loro, stando attente a non farsi sentire né dall'orologio né da quelli che stavano fuori.
1: Sapete che vi dico? Dovremmo andarcene di qui,
0: dissero le ore tre, che avevano sempre un po' di fretta.
2: E dove?
0: Chiesero le ore nove, che erano le più pigre.
2: Fuori, a fare un giro insieme ai bambini. Siamo stanche anche noi di fare solo giri d'orologio. E per giunta, tutti storti.
0: Dissero le ore sette, che erano delle tipe molto energiche.
3: Ma come facciamo?
0: Chiese l'ora una, con tutta la sua timidezza, dovuta al fatto che era l'unica a stare sempre sola.
4: È semplice, saltiamo via,
0: risposero le ore 12, che erano le più esperte del gruppo.
5: Va benissimo, al nostro 4,
0: esclamarono le ore 4, che erano piuttosto arroganti.
5: 1, 2, 3 e...
2: Aspettate un attimo,
0: le interruppero le ore 11, che erano un po' petulanti per via del fatto che stavano sempre in coppia.
2: Perché dovremmo saltare proprio al vostro 4? Credete di essere superiori alle altre?
4: Ah, vorreste saltare al vostro 11? Se aspettiamo così tanto, l'orologio capirà che vogliamo scappare e ci bloccherà qui dentro per sempre,
0: replicarono le ore 5.
2: Allora, saltiamo subito!
0: Urlarono le ore 7, lanciandosi nel vuoto con un coraggio estremo. Dopo qualche secondo, o forse no, perché nessuno poteva più sapere l'effettiva durata del tempo, le ore erano fuori dall'orologio. Erano atterrate più o meno tutte intere sul pavimento freddo della cucina.
2: Wow! Che sensazione magnifica!
0: Dissero le ore sette, che erano state anche le prime ad atterrare.
3: Io ho un po' di paura. Vorrei tornare nell'orologio,
0: disse l'ora una con la sua solita timidezza.
2: Stai tranquilla, unisciti a noi che siamo le migliori. Tanto una più, una meno. Cosa vuoi che cambi?
0: Esclamarono le ore 11, scoppiando in una fragorosa risata.
5: Silenzio! Potrebbero scoprirci e rimetterci subito dentro,
0: dissero le ore 8, che erano molto prudenti e, fino a quel momento, non avevano detto ancora una parola. Così, quatte quatte circospette, le ore cominciarono a perlustrare la casa e quel mondo circostante che avevano potuto osservare solo dall'alto. Si stava bene lì fuori. La luce era più pulita, l'aria più fresca e profumata, le voci erano più calde e rassicuranti e di tanto in tanto per terra si poteva trovare qualche briciola di pane o di biscotto da assaggiare. L'orologio da muro, intanto, si era accorto dell'assenza delle ore e ci era rimasto molto male. vide che se ne andavano in giro tutte contente e pensò che nessuna di loro avrebbe più desiderato tornare da lui. In fondo, era un tipo noioso e anche parecchio storto, perché nessuno aveva mai pensato di raddrizzarlo. Forse, se avessero potuto apprezzare il piacere di stare al proprio posto e segnalare il tempo giusto, le ore non sarebbero mai scappate. A un certo punto, senza accorgersene, le ore 7 salirono sul piede nudo di un bambino e cominciarono ad arrampicarsi sulla sua gamba. Il piccolo sentì un solletico irresistibile. Iniziò a ridere e a grattarsi e, pensando che potesse essere un insetto, si mise a scuotere la gamba per farlo cadere e liberarsene. Quale fu la sorpresa di tutta la famiglia nell'accorgersi che non si trattava di una formica, ma di deliziose piccole ore 7.
2: «Mamma, guarda, sono le 7!»
0: disse Lele, il fratellino più piccolo.
2: «Ma veramente, sono le 9!»
0: disse il nonno, che non ci aveva capito niente e guardava incredulo il suo vecchio orologio da polso.
2: «No, le 9 sono qui»,
0: disse Marta, la sorellina, che aveva trovato altre ore sparse per la casa.
5: «Ragazzi, lasciate perdere le ore, perché è ora di andarsi a vestire», disse il papà, che era in bagno a farsi la barba e non si era accorto di nulla.
1: «Ma papà, se le ore sono tutte in giro, non può essere l'ora di fare qualcosa», esclamò Matteo, che era il fratello maggiore ed era molto intelligente.
0: «Va bene, accogliamo queste piccole ore e cerchiamo di capire perché hanno abbandonato il loro orologio. Avanti, venite tutte qui», disse la mamma col suo tipico tono paziente e comprensivo. Le ore non se lo fecero ripetere due volte e accorsero da ogni angolo della casa per andarsi a piazzare intorno ai piedi della mamma. Lei le raccolse tutte per metterle sul tavolo, ma quando arrivò alla numero 1 ne trovò 3 insieme e non sapeva come dividerle.
6: «Ma chi è l'una e chi sono le 11?»
0: chiese educatamente.
2: «Non sono le 11, sono le 9:15!»
0: urlò il nonno, che ancora non ci stava capendo niente.
2: «Noi siamo le 11!»
0: disse la nota coppia, facendosi avanti con spavalderia.
3: «Io sono l'una!»
0: disse una vocina piccina piccina che a stento si sentiva. La mamma si fece intenerire da quell'ora timida e solitaria, la sollevò per prima molto delicatamente e la mise vicino alle altre, accarezzandole la puntina.
6: «Ma insomma, perché siete scappate?» chiese Sara.
2: «Perché volevamo fare un giro diverso dal solito»,
0: risposero subito le ore 7.
1: «Perché siamo stufe di stare in un orologio storto con voi che neanche ci guardate perché tanto siamo sbagliate»,
0: aggiunsero le ore 3.
7: «Oh, è tutta colpa mia»,
0: disse il papà, che era appena arrivato e non riusciva a credere ai suoi occhi.
5: «Sono anni che dico che devo raddrizzare quell'orologio e non lo faccio mai».
2: «Mamma, possiamo portare le ore a fare un giro?»
0: chiese il piccolo Lele, che, approfittando della momentanea assenza di tempo, si era lavato, vestito e pettinato in un baleno.
6: «Va bene, ma solo se papà si occuperà dell'orologio e tutte le ore poi accetteranno di tornarci dentro. Ce l'abbiamo da tanto tempo quell'orologio, non possiamo lasciarlo solo».
0: Accettarono tutti il patto, persino il nonno, che non ci aveva capito niente. Ciascun bambino diede la mano a una coppia di ore e tutti insieme andarono a mangiare un bel gelato al bar del tempo perso. Quando tornarono, il papà aveva riappeso l'orologio, che ora se ne stava al muro tutto dritto e contento. Le ore, per ringraziare la bella famiglia che le aveva accolte, si esibirono in un famosissimo balletto chiamato La danza delle ore. Poi
6: tornarono nel loro orologio, che fu felicissimo di riaccoglierli, e da allora tutti ebbero molto più rispetto del tempo e delle sue piccole ore.
8: La danza delle ore, una fiaba di Giorgia De Cristofaro. Ve l'ha raccontata Piero Marcelli. La regia è di Isabella Carbone.

0: Ed eccoci qui, tutti di nuovo insieme, bambine, bambini, zii, nipotini, genitori, pupazzi e peluche. Benvenuti a questa nuova straordinaria puntata di Big Bang. E siete in compagnia di Armando Traverso e della nostra mitica, insuperabile, la piantina, Flora.
1: Com'è bello stare tutti nel baccello.
0: Wow, ma che brava, ti sento molto allegra oggi, Flora.
1: Puoi dirlo forte, verdeggiando, sono felicissima.
0: Mi fa piacere, il mio nome è Armando, non verdeggiando, però è bello verdeggiando. Dimmi, raccontaci, come mai sei così felice?
1: Beh, sono appena tornata dal Baccello Park. Wow. Che è un posto meraviglioso.
0: Il Baccello Park, che nome curioso, e di cosa si tratta?
1: È un parco giochi divertentissimo.
0: Ah.
1: L'hanno aperto dei miei amici della famiglia Legumi. Dovresti vederlo.
0: Molto volentieri, magari una volta mi ci porti. Ma chi sono questi tuoi amici Legumi? Tipo dei ceci, che ne so, un'allegra banda di lenticchie.
1: Sono 5 fagiali molto simpatici.
0: Ah, allora intanto voglio spiegarvi a tutti voi che siete all'ascolto che il baccello è il frutto tipico dei legumi. Ha una forma allungata e all'interno contiene dei semi, come per esempio i fagioli o i piselli.
1: Sai, i miei amici si annoiavano tanto perché stavano sempre rinchiusi nel loro baccello.
0: Eh beh, è naturale, no? Perché prima di maturare il baccello resta ben chiuso. Poi a primavera si apre ed escono i semi.
1: Infatti, allora i miei amici hanno avuto un'idea geniale. Hanno aperto un parco giochi nell'orto.
0: Ah, però!
1: Così non si annoiano più.
0: È davvero una bellissima idea. E visto che stai parlando di parco giochi, quali sono le attrazioni?
1: Beh, le montagne russe sulle foglie, la discesa in canoa sulle gocce di rugiada, uno spasso.
0: Ma certo che deve essere veramente speciale questo parco giochi tra le piante dell'orto. E allora ci ascoltiamo una canzone e poi ci racconti ancora del Baccello Park.
1: Sì.

0: Bambine e bambini, zii, nipotini, cugini, pupazzi e peluche, siete sempre all'ascolto di Big Bang, sintonizzati su Radio Kids, e siete in mia compagnia, Armando, cioè Armando Traverso, e della nostra straordinaria, dolcissima amica Flora, il simpatico fiorellino che ogni tanto viene a trovarci.
1: Ciao a tutti!
0: Allora, Flora, ci stavi raccontando di un parco divertimenti davvero stravagante, il Baccello Park, aperto dai tuoi amici fagioli che si annoiavano chiusi nel baccello.
1: Ma sai una cosa, verdeggiando?
0: Dimmi.
1: Ho visitato anche il baccello stregato. Fa paura, eh?
0: Beh sì, lo immagino, perché di solito in tutti i parchi di divertimenti c'è sempre il castello stregato. Dentro è tutto buio e ogni tanto saltano fuori scheletri, streghe sghignazzanti e poi ragnatele che piovono addosso.
1: Sì, anche il baccello stregato è fatto così, più o meno.
0: Raccontaci, dai.
1: All'improvviso,
0: sì?
1: Quando non te lo aspetti, salta fuori un ragno gigante che cerca di acchiapparti con le sue zampacce. Che fifa!
0: E a questo punto scommetto che nel vostro parco giochi, il Baccello Park, c'è anche una giostra.
1: Ma certo, Ramando! La giostra dei soffioni.
0: Ah.
1: Ci si accomoda tra i piumini di un fiore di tarassaco e poi, quando arriva il vento, si comincia a volare, a vorticare da tutte le parti, su e giù, in alto, in basso.
0: Ma dai, ma questo parco è fantastico! Senti, ti va di ascoltare un messaggino dei nostri bambini?
1: Sì, dai, dai!
2: Sono Viola da Bologna. Vi volevo dire una barzelletta.
0: Dai, Viola!
2: Mamma, mamma, mamma! Vado con una mano. Pierino, stai attento. Mamma, mamma, mamma, vado senza due mani. Pierino, stai attento. Mamma, mamma, mamma, vado senza un piede. Mamma, mamma, mamma, vado senza due piedi. Pierino, stai attento. Mamma, mamma, mamma, vado senza denti. Ciao.
0: Viola, grazie, che carina la barzelletta,
1: sì,
0: di Pierino in bicicletta. E insomma, meglio tenere le mani sul manubrio, eh? E allora mi raccomando, mandateci i vostri messaggini dovunque siate, qualunque cosa stiate facendo. Se siete tristi, se siete contenti, se siete arrabbiati, se siete allegri, ecco, tutto quello che vi piace e ancora di più. Ginnastica, suonare uno strumento, barzellette, colmi. Ma diteci anche, per esempio, qual è la vostra materia preferita a scuola e componete il nostro numero WhatsApp, che è
1: 347-411-2726.
0: Bravissima, Flora! E allora, la nostra Flora è appena tornata da un posto speciale, il Baccello Park, che si trova nell'orto dei suoi amici fagioli.
1: Allora, ti dico i loro nomi.
0: Sì.
1: Si chiamano Fagiol Fagiolo, Fagiolotto,
0: sì,
1: Fagioltondo, Fagiolino e Fagiolante.
0: Ah dai, ma lo sai che questi nomi mi ricordano una fiaba?
1: È una storia di fagioli?
0: Beh, in realtà in quel caso i protagonisti erano cinque piselli. Si tratta di una fiaba del famoso scrittore Hans Christian Andersen e il titolo è Cinque in un baccello. Ti dice qualcosa?
1: Ma certo! I protagonisti sono i cugini dei miei amici.
0: E proprio come i tuoi amici, anche i piselli della fiaba di Andersen si annoiano a stare tutto il giorno chiusi nel baccello.
1: E infatti vanno sempre in giro per il mondo.
0: Tutti, tranne il più piccolo di loro. Ricordi la sua storia?
1: Oh sì, finisce sul davanzale della stanzetta di una bambina e a poco cresce, diventa una piantina.
0: E la bambina e la piantina diventano amici.
1: È una fiaba così tenera.
0: E ci suggerisce che a volte è uno spettacolo semplice e naturale, come guardare una piantina che cresce può renderci felici.

0: e siete sempre all'ascolto di Big Bang sulle frequenze di Radio Kids in mia compagnia Armando Traverso e della nostra fantastica piantina Flora, che oggi ci ha raccontato di una sua giornata passata al Baccello Park, un parco di divertimenti per piante e piantine.
1: Hai sentito?
0: Sì, si sta alzando il vento.
1: Per tutte le clorofille, questo è il segnale del parco.
0: Ah.
1: Sono in ritardo, mi aspettano. Hanno bisogno di me.
0: Perché?
1: Perché devo cantare la ninna nanna agli ospiti.
0: Ah.
1: Vado?
0: Sì.
1: Ma tornerò presto.
0: Va bene, va bene. Torna ciao. Presto.
1: Ciao.
0: Ciao, Flora. Ciao. E allora, non è simpaticissima la nostra amica Flora? Ogni volta che arriva qui da noi racconta storie incredibili dal mondo vegetale. E oggi abbiamo scoperto che un gruppetto di fagioli ha organizzato un parco di divertimenti in un orto, con tanto di giostre e montagne russe. Non è incredibile? Bambine e bambini, la nostra puntata finisce qui, ma prima di salutarci voglio ringraziare Emanuela Grippi, che studia all'Istituto Superiore Foglia al Vento in compagnia di Flora, il fiorellino di camomilla. Grazie a Lorenza Cingoli, che scrive pensando le puntate insieme a me. E poi un superlativo ringraziamento alla nostra regista Isabella Carbone, che rende scoppiettanti tutte le puntate del nostro Big Bang. Da me, Armando Traverso, un super abbraccio radiofonico. Alla prossima! Ciao ciao ciao!

vago chiaror. Sopra i tetti di Londra, oh, che splendor!

0: Poi assai, Christopher, tutti insieme a te. Voglio vederti qui per sempre. Ti voglio proprio qui accanto per sempre.
1: Quando crescerò, accanto a te sarò. Saremo sempre insieme.

0: tutti, bambine, bambini, genitori, nonni, zii, cuginetti, nipotini, pupazzi e peluche. Un super buongiorno radiofonico da me, Armando Traverso, e benvenuti a questa nuova super specialissima puntata di Big Bang.
1: Sgocciolando. Ciao.
0: Lui, se probabilmente l'avete riconosciuto, è Moccio. Comunque, Moccio, mi chiama Armando. Non sgocciolando.
1: Non farti sentire.
0: No, ma scusa, ma perché parli sottovoce?
1: Non mi voglio fare trovare.
0: Ma cos'è questa storia? Dai, spiegati. Spiegati meglio.
1: Posso nascondermi qui alla radio? Almeno per un po', tipo fino all'anno prossimo.
0: Ma no, dai. I tuoi genitori si preoccuperebbero tantissimo. Beh, se vuoi puoi stare con noi tutto il tempo della puntata, anche un pochino di più, se ti fa piacere, però poi devi tornare a casa, come sempre.
1: No, ti prego, Sdasando, io non voglio tornare a casa.
0: Ma perché no, Moccio? Non ti capisco. Facciamo così, mettiti comodo e spiegami cosa ti succede, va bene?
1: Non posso, sono troppo agitato.
0: Va bene, allora ci ascoltiamo una bella canzone, ti rilassi e dopo ci racconti tutto, va bene così?
1: D'accordo, Sdasando.
0: Va bene, sono Armando.

Radio Kids,

0: E siete sempre all'ascolto di Big Bang sulle frequenze di Rai Radio Kids, in compagnia del vostro amico Armando e di Moccio, che è venuto a trovarci, però oggi sembra davvero più strano del solito, se è possibile. Ma allora, Moccio, vuoi dirci che cosa ti succede? Perché ti vuoi nascondere qui alla radio e non vuoi tornare a casa?
1: Ecco, vedi, sgocciolando, i miei genitori hanno preso un appuntamento per me.
0: Ah, e di che appuntamento si tratta?
1: Ecco, vedi? Mi vogliono portare.
0: Dove?
1: Dal dentista!
0: Dal dentista? Allora, bisogna andare sempre dal dentista. Almeno una volta all'anno, almeno che non ci sia qualcosa di strano.
1: Ma io ho troppa paura!
0: No, Moccio, non fare così.
1: Sgocciolando, aiutami tu!
0: Io ti aiuto, però non ti devi preoccupare, non devi essere così spaventato. Una visita dal dentista può essere anche un po' antipatica, e lo capisco, magari se devi usare il trapano, certo.
1: Non fare quel rumore!
0: Sì, scusa, hai ragione. Ma magari la tua visita è un semplice controllo, giusto per vedere se i tuoi dentini stanno bene. Ma siccome tu, io lo so, te li lavi sempre 3 volte al giorno con lo spazzolino. Moccio?
1: Sì?
0: No, non mi dirai che non ti lavi i denti regolarmente?
1: Non proprio.
0: Sentiamo, quando hai usato lo spazzolino l'ultima volta?
1: Forse...
0: Sì?
1: Ieri?
0: No.
1: Ieri?
0: Come ieri?
1: Qualche giorno fa.
0: No, ma come qualche giorno fa? Ma non va bene per niente.
1: Ops. Davvero?
0: Ma certo! Moccio, lavarsi i denti è un gesto importante perché serve per tenere lontane le antipaticissime carie.
1: Infatti la mia babba mi ha regalato uno spazzolino nuovo. Oh. Ecco, sì, è tutto colorato e c'è anche l'immagine del mio supereroe preferito.
0: Ma che bello! Ecco, però se non lo usi, questo spazzolino nuovo con l'immagine del tuo supereroe preferito non è molto utile. Lo dice anche questa canzone.

la salvezza.

0: E siete sempre all'ascolto di Big Bang sulle frequenze di Rai Radio Kids, in compagnia di Armando e del nostro amico Moncio, che a quanto pare oggi ha un problema perché i suoi genitori hanno preso un appuntamento per lui dal dentista e lui non ci vuole andare.
1: Anche perché io non ne ho alcun bisogno.
0: Questo non lo so, Moncio, perché hai appena detto che tu non ti lavi i denti regolarmente, quindi potresti avere qualche carie.
1: Sciocchezze, io ogni tanto sento come un dolorino, ecco, a uno dei dentoni in fondo, ecco. Sì, però appena. Sì, poi mangio una merendina al cioccolato e mi sento subito meglio.
0: Ma no, Moccio, sì, mangiare le merendine e i dolci è esattamente quello che non bisogna fare quando si hanno le carie.
1: Ah, ma infatti mi piacciono anche le caramelle, le torte.
0: Ma lo capisco, è giusto, però bisogna fare attenzione, vanno mangiate con moderazione, perché tutti i cibi zuccherati sono pericolosi per i denti. Ed è per questo che dopo aver mangiato dobbiamo lavarli usando lo spazzolino per bene, su e giù,
1: È che quando sono davanti al lavandino, no? Sì. Io mi annoio. A volte mi addormento.
0: Ma va, sì, addirittura.
1: Il rumore di quell'acqua che scende mi concilia il sonno.
0: Ma dai, Moccio, a parte che qui c'è un altro consiglio utile e importante, che quando siamo in bagno dobbiamo ricordarci di non sprecare l'acqua, quindi apriamo il rubinetto solo all'inizio, quando cominciamo a lavarci, poi lo chiudiamo e poi lo riapriamo alla fine. Moccio, ci sei? È chiaro quello che ho detto?
1: Non tanto.
0: Moccio, l'acqua è un bene preziosissimo e non va sprecata. Ah, questo è il cane di Moccio, è Biscotto, vero?
1: Ciao Biscotto, che bello che sei qui. Allora, cucciolone, andiamo al parco?
0: No, un momento Moccio, prima di andare al parco ricordati che hai un appuntamento dal dentista.
1: Sciocchezze, una bella corsetta con Biscotto e passa tutto. Ciao gocciolando, ciao.
0: Ciao Moccio, ricordati di andare dal dentista dopo. Speriamo che Moccio ascolti il consiglio di andare dal dentista, di lavarsi i denti, perché come sapete voi, che sicuramente fate le cose giuste, a differenza di Moccio, è molto importante, anzi, i dentini vanno lavati mattino, pomeriggio e sera e possibilmente tutte le volte dopo che si è mangiato, soprattutto se si mangiano i dolci, d'accordo? La nostra puntata finisce qui, ma prima di salutarci voglio ringraziare Emanuela Grippi, che scherza e si diverte insieme al suo amico Moccio. Grazie a Lorenza Cingoli per i testi che scrive insieme a me e un super ringraziamento alla nostra bravissima regista Isabella Carbone, che taglia, cuce e confeziona con amore tutte le nostre puntate. Da me, Armando Traverso, un super abbraccio radiofonico. Alla prossima puntata! Ciao!

0: bellissima, fantastica, mirabolante puntata di
1: Big Bang.
0: Ciao Lallo, ciao Lella.
2: Ciao bellissima.
0: Evviva, ciao bambini, ciao a tutti.
3: Senti Lella, glielo chiedi tu.
1: No, chiediglielo tu.
0: Cosa?
3: Dai tu.
1: Tu dai Lallo, ma tu è stata una tua idea.
0: Ma scusate, che cos'è che mi dovete chiedere?
3: Te lo dice Lella.
1: No, te lo dice Lallo.
0: Ecco, vabbè, ho capito. Allora, mentre cercate di capire chi deve dirmi questa cosa, vi faccio sentire, a voi, ai bambini a casa, una bella giocastrocca.
4: Biscottina alla bebè, mi congratulo con te. Uno, due, tre.

0: Questa giocastrocca mi ha fatto venire un'idea.
1: Cioè?
0: Facciamo bim bum bam per decidere chi parlerà ad Armando.
2: Addirittura, Lella. Ma chissà che cosa mi dovete dire di tanto importante.
1: Sì, sì, ci sta, ci sta.
0: Ok, io dico dispari.
1: Anch'io dico dispari.
0: No, Lallo, tu devi dire pari. Non possiamo dire tutte e due la stessa cosa.
1: Ma pari non mi piace.
0: Ok, allora io dico pari.
1: Anch'io.
0: Lallo!
2: va bene, decido io. Allora, Lallo è dispari e Lella è pari.
0: Ok, grazie Armando.
2: Va Dai. Bene.
0: Allora, bim, bum, bam. 4.
2: Allora, 4 e 3 fa 7. Quindi Lallo ha scelto dispari e ha vinto. E cioè, tocca a lui a parlare.
1: No, io ho vinto, quindi io esco e tocca a Lella a parlare.
0: No, ecco. Tocca a te.
1: No, a te.
0: A te ho detto. A te, Lallo.
2: Va bene, ho capito, dai. Basta così, se no non ne usciamo più. Allora, Lella, visto che tu sei un pochino più giudiziosa, dimmi per favore che cosa succede.
0: Va bene. Allora, io e Lallo, ecco, ti volevamo chiedere di...
2: Sì?
0: Dimmi. Andare al cinema da soli.
2: Eh?
0: Andare al cinema da soli.
1: Di andare al cinema da soli.
2: Al cinema da soli?
0: Sì.
2: Senza di me?
0: Sì.
2: Ma siete matti?
0: Ecco, l'avevo detto io che non dovevamo chiederglielo.
1: Ma perché? Siamo grandi ormai.
2: Ah sì, certo, siete tanto grandi che non riuscite a fare neanche la conta senza litigare.
1: Ma cosa c'è tra il cinema? Non litighiamo.
2: Vabbè, infatti. Ma guardate che non mi fido di voi due, non se ne parla neanche. Non siete in grado di andare al cinema da soli.
0: Uffa, ma perché?
2: Vabbè, allora ve lo faccio dire da una bella canzone, ascoltatela.
3: Su un campo di grano che dirvi non so, un dì Paperina col babbo passò e vide degli alti papaveri al sole brillare e lì si

Un giorno di maggio che dirvi non so, avvenne poi quello che ognuno pensò. Papavero attese la papera al chiaro lunar e poi la sposò. Ma questo romanzo ben poco durò, poi venne la falce che il grano tagliò.

0: Vabbè, quindi non ci vuoi mandare al cinema da soli perché non siamo abbastanza alti. E questo è il problema?
1: No, il problema è che non siete abbastanza grandi, non siete abbastanza cresciuti e quindi non siete responsabili.
2: Però qui in radio condurre Big Bang ci possiamo stare.
1: Ma certo, perché io sono qui con voi.
0: Ma noi siamo capaci di stare a Big Bang anche senza di te, vero Lalla?
2: Vero Lallo.
1: Va bene, allora facciamo così. Io esco e vediamo come ve la cavate. Ciao, ciao, ciao. A dopo. Ciao, ciao, ciao.
2: Mando.
0: È andato via.
2: E adesso cosa facciamo?
0: Facciamo Big Bang da soli, dai.
2: Ma io non so come si fa.
0: Dai, lo fai tutti i giorni.
2: Ma non so come si fa senza Armando. Mi sta venendo paura.
0: Oh sì, dai, mettiamo una bella canzone come fa lui e vedrai che ti sentirai meglio.

0: stufa, ma adesso perché piangi?
1: Perché mi manca Armando.
0: Manca un po' anche a me. Ma perché?
1: Hai sentito che ha detto la canzone? Quando sarai grande saprai perché.
0: Vuol dire che noi non siamo ancora grandi?
1: Sì. Armando!
2: Eccomi qui. Allora, che cosa c'è?
1: Scusa, ci abbiamo sbagliato. Non siamo ancora abbastanza grandi per fare le cose da soli.
2: Ah, che brava. E come l'avete capito?
1: Perché ci mancavi e perché non riuscivamo ad andare avanti, perché dopo la canzone ci siamo sentiti piccoli e soli.
2: Ah, e tu, Lallo, non dici niente tu?
0: No, c'è un bambino che vuol dirlo al posto mio.
3: Vorrei diventare piccolo.
2: Carino, Francesco. Allora, Lallo, non solo non vuoi essere grande, ma vuoi addirittura diventare piccolo.
0: Vabbè, ma non tanto piccolo, un po' piccolo. Ah.
1: Anche io.
2: Va bene. Devo dire che credo che avete capito quello che cercavo di dirvi prima, e cioè che è anche bello essere piccoli, non bisogna avere fretta di crescere.
1: È vero, Armando, hai ragione.
2: Va bene?
1: Sì.
2: Allora, sapete che cosa facciamo?
1: Cosa facciamo?
2: Andiamo tutti insieme al cinema, vi ci porto io!
1: Evviva!
0: Bella, bella!
2: E diamo appuntamento ai nostri amici alla prossima puntata di...
1: Big Bang!
2: Ciao, bambini!
0: Ciao, baby!
1: Andiamo al cinema, dai!
2: Dai!

0: partita è questa qua.
1: Buongiorno, Belle.
2: Buongiorno, messie.
1: Dove te ne vai?
2: Dal libraio. Ho appena finito una favola magnifica. C'erano una pianta di fagioli e un orco
1: certo,
2: e...
1: Certo, Marie, le baguette, sbrigati, avanti.

0: Salve!
1: Lei come sta?
2: Vorrei, sei uomo?
3: È troppo caro.
4: La vita mia di certo cambierà.
5: Ah, bella!
6: Buongiorno, sono venuta a restituirle il suo libro.
5: Lo hai già finito?
6: L'ho letto tutto d'un fiato, a niente di nuovo.
5: Sei venuta solo ieri.
6: Non fa niente. Allora, se permette, mi prenderò
5: questo. Ma l'hai già letto due volte.
6: È il mio preferito. Posti esotici, intrepidi duelli, incantesimi, un principe misterioso.
5: Se ti piace così tanto, allora te lo regalo.
6: Ma signore,
5: insisto.
6: Beh, la ringrazio con tutto il cuore. È una

0: Sei il più grande cacciatore del regno.
1: Lo so.
0: Nessuna bestia può sperare di salvarsi da te. E neanche nessuna ragazza.
1: Ben detto, Leone. E adesso ti dirò chi sarà la mia prossima
0: presa. La figlia dell'inventore.
1: Proprio lei, sarà lei la fortunata che sposerò. La più bella ragazza del
0: lo
1: paese.
0: Lo so, ma...
1: Quindi è la migliore. E non mi merito il meglio io.
0: Ma certo, volevo dire, ma come
2: l'ho detto subito dal primo istante. Non è possibile sbagliar. Così belle non ce n'è. E avvenente quanto me. Sono certo la desidero.

0: ciao Laura! Come stai oggi?
1: Molto bene, grazie. E tu?
0: Benissimo, sono sempre felice quando c'è Happy Song!
1: Anch'io! E sai dove andiamo oggi? In un posto che ti piacerà tantissimo e anche a tutti voi bambini.
0: Si va in pizzeria! Io amo la pizza! Una bella margherita filante!
1: Lo sapevo. Pensi sempre a mangiare, ma no, non andiamo in pizzeria. Andiamo in un posto dove si incontrano tanti amici, si gioca, ci si diverte sempre e si impara a stare con gli altri. Andiamo al parco giochi!
0: Wow, che bello! Andiamo subito! E cosa portiamo?
1: Beh, vediamo, i giochi sono già lì, quindi non dobbiamo portarli.
0: E la musica?
1: Quella sì che la portiamo, perché la musica non può proprio mai mancare. Guarda Lorenzo, hai visto quanti giochi?
0: E quanti amici pronti a giocare insieme?
1: Altalena, cominciamo a giocare dall'altalena.
0: No, lo scivolo è il mio gioco preferito.
1: Che ne dici allora della ragnatela?
0: Sì, bella idea. Saltellare, dondolare sulla ragnatela è troppo divertente.
1: Eh sì. Oh no, guarda, sta arrivando un elefante.
0: Ma è un tantino troppo grosso. L'elefante per quel gioco non vorrà mica dondolare sulla ragnatela.
1: Credo proprio di sì. Oh guarda, sta chiamando anche i suoi amici elefanti a dondolare con lui. Ma quanti sono?
0: Ma allora è l'elefante della canzone.
1: È vero. Un elefante si dondolava sopra il filo di una ragnatela e ritenendo il gioco interessante andò a chiamare un altro elefante.
0: Due elefanti si dondolavano sopra il filo di una ragnatela e ritenendo il gioco interessante andarono a chiamare un altro elefante.
1: Oh no, un altro elefante!

0: aspetta, ma così la ragnatela si rompe.
1: Tranquilla Laura, la ragnatela non si romperà perché la canzone va avanti fino a 10 elefanti.
0: Davvero?
1: Eh sì, perché non la cantiamo in inglese?
0: Sì, dai. Ready.

0: Sono caduti tutti. Già, 10 elefanti per una ragnatela a gioco sono un po' troppi,
1: direi.
0: Sai, Lorenzo, questa happy song me ne fa venire in mente un'altra, dove c'è un orologio e poi un topolino e un serpente e un gatto, ma poi arriva l'elefante.
1: Sì, la conosco, Hickory Dickory Dock.
0: Proprio quella. Tic toc tic, tic toc tic, Hickory Dickory Dock. Il topo sull'orologio e l'una suonò. Il topo saltò. Hickory Dickory Dock. Tic tac tic tac tic tac tic tac. Questa happy song insegna anche a leggere l'ora.
1: Anche in inglese.
0: Ready, steady, go! A snake.
2: Hickory Dickory Dock. The snake went up the clock. The clock struck two.

0: si è rotto anche l'orologio.
1: L'elefante è troppo pesante per salire su un orologio a pendolo.
2: Lorenzo, guarda lì, l'elefante sta per salire sull'altalena.
1: E il suo amico sullo scivolo.
0: No, dobbiamo fermarli, distruggeranno il parco giochi.
1: Forza, corriamo.
0: Bambine e bambini, noi ci diamo appuntamento alla prossima nuova puntata di Happy Songs, con tanta gioia tutta da cantare
1: e suonare.
0: Ciao. Corriamo, Lorenzo, un elefante è già in cima allo scivolo, dobbiamo farlo scendere.
1: E l'altro si sta già dondolando sull'altalena.
0: No.
1: Oh.
0: Oh no.

è un podcast di Laura Carusino con Laura Carusino e Lorenzo Tozzi. Tecnico del suono Massimo Verolini. Regia Natalia San Giorgi.

0: bentornati a una nuova esilarante, strabiliante, fantasmagorica puntata di
1: Big Bang.
0: Ciao Lella, ciao Lallo.
2: Ciao Armadissima.
1: Ciao Armando, ciao bambini.
0: Allora, oggi ho pronto per voi un altro dei miei straordinari quiz.
1: Yuhu!
0: Vediamo intanto se indovinate qual è l'argomento di oggi. Vi do un indizio.
2: Sì.
0: Vivono in acqua, ma non sono pesci.
2: Le vongole.
0: In effetti, vongole, sì, è giusto, le vongole vivono in acqua e non sono pesci, però non sono l'argomento di oggi.
2: Peccato, a me piacciono quegli spaghetti.
0: Allora ti do un altro indizio. Dunque, l'argomento del quiz di oggi non si mangia con gli spaghetti. Vuoi un altro indizio?
2: Sì.
0: Comunicano con più di 200 suoni diversi.
2: Le navi!
0: No, Lallo, mi spiace, le navi non sono animali.
2: Ma tu mica avevi detto che erano animali,
1: Ma io lo so, sono i delfini. I delfini non sono pesci, ma mammiferi, e comunicano sott'acqua con dei suoni.
0: Ma bravissima, Lella, e in effetti sono proprio i delfini che comunicano, cioè parlano tra loro con gli ultrasuoni. Sono mammiferi e la puntata quiz di oggi è dedicata proprio a loro.
2: Vabbè, Lella è bravissima, sì, la solita sapientina.
0: Dai, lo sai che lei è preparata, poi adora la natura, tutti gli animali,
1: Sì.
0: Dai, allora, intanto ascoltiamo la prima canzone di oggi e poi vi dirò subito qual è la domanda del quiz.

0: Molto bene. Bambini e bambine, genitori, mamme, papà, zii, nonne, nipotini e cuginetti, pupazzi e peluche, siete pronti per sentire la domanda del quiz di oggi?
1: Pronti!
0: Bene, ricordo a tutti voi che daremo la risposta alla domanda alla fine della puntata. Ed ecco la domanda. Attenzione! Che forma hanno le pupille dei delfini?
2: Non sono tonde come le nostre.
0: No, Lella.
2: E allora non vedo l'ora che tu ci dica la risposta, Armando.
0: Va bene. E allora vi posso dire intanto qualche altra bella curiosità da record su questi incredibili mammiferi marini. Ad esempio, sapete quanto possono essere lunghi?
2: Un metro?
3: Un chilometro?
0: Dai Lallo, un chilometro, sono 1000 metri. Io ti dico che un delfino adulto può essere lungo anche 2 metri, cioè più della statura normale di un uomo.
2: Ma se è così grande, come fa a saltare così in alto?
0: Perché i delfini sono animali molto forti, Lella. Fanno dei salti pazzeschi. Pensa che riescono a saltare fino a 7 metri.
2: Wow, delfini campioni marini.
0: Eh sì, e sono anche campioni di dentatura. Sapete quanti denti hanno?
2: 20?
3: 200.
0: Ecco, stavolta c'eri quasi, Lallo. I delfini hanno sino a 250 denti e sono anche molto, molto affilati.
3: Speriamo che non mi mordano.
0: Ma no, Lallo, dai. I delfini sono docili, graziosi e grandi amici dell'uomo.
3: Sarà, però con tutti quei denti spero proprio che siano anche amici dei cavalli,
2: Ma certo, Lallo, come si fa ad avere paura di un delfino? È l'animale acquatico più bello e dolce del mondo.
0: E allora noi gli dedichiamo un grande classico della musica del mar.
4: Ariel, ascoltami. Il mondo degli umani è un pasticcio. La vita sotto il mare...

0: siamo sempre qui sulle frequenze di Rai Radio Kids e voi state ascoltando Big Bang, puntata dedicata alle quiz. E la domanda di oggi è: che forma hanno le pupille dei delfini?
1: Armando, posso provare a rispondere?
0: No, Lallo, lo sai che la risposta viene data alla fine della puntata.
2: Armando, intanto ci parli ancora dei delfini?
0: Molto volentieri, Lella. Un'altra cosa incredibile di questi campioni marini è il loro modo di dormire.
2: Come dormono?
0: Con un occhio solo.
1: Ah, allora anche loro dicono: non ho chiuso occhio.
0: In realtà quello lo dicono gli uomini quando non riescono a dormire, perché hanno bisogno di chiudere entrambi gli occhi per dormire. Invece i delfini ne chiudono uno per volta ogni 5-10 minuti. Così arrivano a riposarli per 3 o 4 ore ciascuno e allo stesso tempo possono rimanere mezzi svegli e tornare in superficie a respirare.
2: Devono respirare perché sono mammiferi?
0: Sì, Lella, è proprio così. Possono stare al massimo 15 minuti sott'acqua, senza aria. Poi devono tornare in superficie. E c'è un'ultima cosa che voglio dirvi. Sapete che sono degli animali molto romantici?
2: Davvero?
0: I maschi fanno a gara a regalare alle femmine le spugne di mare più grandi, che sono belle, ma anche molto difficili da staccare dai fondali.
2: Ah, sì, sono davvero romantici.
0: E allora, quest'ultima notizia è anche un buon indizio per rispondere alla domanda di oggi. Pensateci, mentre noi ascoltiamo la nostra ultima canzone.

0: Bene, pronti per dare la risposta alla domanda del quiz di oggi? Che era: che forma hanno le pupille dei delfini? I delfini hanno le pupille a forma di cuore.
1: Ah, è meraviglioso. Allora sono davvero degli animali super romantici.
0: Pare proprio di sì, Lella. E voi bambini che ne dite? Vi piacciono i delfini? E sapete altre curiosità? Magari su altri animali? Fatecele sapere al nostro numero WhatsApp che è
2: 347-411-2726.
0: E noi vi aspettiamo sempre qui su Big Bang.

0: Io sono Groot, l'alieno più cattivo della galassia, il terrore degli spazi.
1: E io sono Mortadel, spietato signore del pianeta Kot, capo supremo delle cattivissime truppe per l'invasione della Terra. Ecco la nuova missione per il soldato semplice Groot.
0: Ma come soldato semplice? Ci deve essere un errore.
1: Correzione.
0: Ah, ecco.
1: Missione per il soldato semplicissimo Groot.
0: Vabbè, fa niente. Devo attaccare il pianeta Terra con dei nuovi razzi interstellari? O forse devo distruggere tutto con un raggio laser a cariche fotoniche?
1: Data la tua assoluta incapacità di recare anche il minimo danno al pianeta Terra...
0: Ma come?
1: La nuova missione consisterà nello studiare il comportamento del nemico. Dovrai osservare e riferire sulle abitudini del pianeta Terra, fornendo ogni volta una classifica delle migliori 5.
0: Ma è una missione importantissima! Studierò i poveri terricoli, capirò i loro punti deboli, e così il grande Mortadel sarà fiero di me.

0: Dunque, 7 etti di parmigiano, 2 carote, un po' di cipolle, carciofi. Poi cosa manca? Che altro devo comprare? Ah, sì, i semini per Pus, il mio canarino. È sempre contento quando gli do da mangiare e inizia a cantare col suo splendido qua, qua. Oh, che bello! Ancora, Pus, dai. Qua, qua. Oh no, no, questo non è Pus. Questo è Mortadello, il mio capo. Bene, sono pronto per il mio collegamento astrale.
1: Soldato Crud, stai preparando la lista?
0: Sì, mio doloroso reumatismo cosmico.
1: A che punto sei arrivato?
0: Al mangime per gli uccellini, per Pus.
1: Che cosa stai dicendo?
0: La lista della spesa, no? Come mi stava comandando.
1: Crud, ricordami di distruggerti la prossima volta che ti vedo.
0: Sarà fatto, capo.
1: La lista, intendevo la classifica di questa settimana.
0: Ah, certo, la lista. Mica la lista della spesa, no, no, la terribile classifica.
1: Su cosa riferisci questa volta?
0: Sull'arte.
1: Arte? Che cos'è, si mangia?
0: No, non si mangia e non ci si mangia. Ma è comunque una faccenda molto importante per i terricoli.
1: Ma a cosa serve?
0: Serve a migliorare la vita delle persone e renderle più ricche.
1: Più ricche di soldi?
0: No, anzi, gli artisti sono spesso molto poveri. Più ricche di stimoli, di cultura.
1: Sentiamo.
0: Senza indugio. Cra, cra. Stai zitto, Pus, dai, su. Comincia la mia nuova terribile classifica. Rapporto astrale numero 1, 2, 3, sa, prova. Le manifestazioni artistiche sembrano essere presenti da sempre sulla Terra, perlomeno da quando è abitata dai terricoli. Varie sono le discipline in cui si esprimono i cosiddetti artisti. Oggi prenderemo in esame le 5 più significative. Al quinto posto, la pittura. Sin dagli inizi dei tempi, dagli albori della storia, l'uomo ha dimostrato una passione per questa arte, la pittura. Già gli uomini primitivi imbrattavano le pareti delle grotte dove vivevano, forse per renderle più sporche e a misura d'uomo inquinante. Col tempo il terricolo ovviamente si è evoluto e con lui la sua capacità di produrre quadri e pitture sempre più elaborate. Negli ultimi tempi si è superato con una forma di pittura che si chiama smog. Grazie a questo smog, gli umani stanno ricoprendo tutte le case, i palazzi, le statue con un grazioso color marroncino grigio che rende tutta la terra un simpatico globo nerastro e irrespirabile. Infatti, quest'arte, lo smog, unisce la bellezza con la salute, poiché produce in chi lo respira meravigliosi effetti sul proprio corpo: tosse, mal di gola, difficoltà di respirazione. Un paradiso per un onesto alieno che vuole solo inquinare tutto. Al quarto posto, la scultura. Anche questa è un'antica arte in cui da sempre l'uomo si esprime e abbellisce le strade della città, i templi, i giardini, gli stadi, tutto. La forma più interessante è un tipo di scultura ecologica in cui l'uomo collabora con un'altra razza di artisti meravigliosi che abita il pianeta e con cui sembra andare molto d'accordo. Si tratta dei cani, dei virtuosi, dei maestri della scultura. Così bravi che i terricoli li portano a spasso per i marciapiedi e loro, i cani, si accucciano e rilasciano per terra delle piccole sculture marroncine, puzzolenti e appiccicose. Molti umani raccolgono queste opere in buste di plastica, probabilmente per portarsele a casa. I più generosi le lasciano lì, dove il cane le ha depositate, a disposizione di tutti. Purtroppo spesso queste sculture vengono calpestate inavvertitamente, così si distruggono, ma si sa, è dura la vita dell'artista. Al terzo posto, il cinema. La settima arte, che meraviglia! In questa disciplina l'uomo riesce ad esprimere se stesso, a divertire, a commuovere. Per questo ha inventato il cinema, un luogo dove si proiettano queste meraviglie. Ma la cosa ancora più incredibile è la possibilità, con la TV, di vedere queste opere a casa propria, senza dover per forza uscire e incontrare altra gente, con cui poi magari dobbiamo parlare e mangiare insieme. Che scocciatura! Però c'è un però, bisogna dire le cose come stanno e non aver paura di essere critici quando serve. Purtroppo nella TV c'è un grande difetto. Le trasmissioni sono spesso interrotte. Credo che abbiate capito. Purtroppo la pubblicità, questa meravigliosa forma d'arte, è sempre più spesso interrotta da film, documentari, notiziari e queste continue interruzioni infastidiscono, c'è poco da fare. Al secondo posto, l'architettura. ovvero l'arte di costruire edifici, case, chiese, uffici, scuole, insomma tutto ciò che viene inventato per organizzare lo spazio dove il terrestre vive. L'architettura, soprattutto negli ultimi tempi, prende molto seriamente il tema della tutela dell'ambiente e di una sana collaborazione tra uomo e natura. Per questo immagina, disegna e poi realizza case sempre più grandi e tristi, con poche finestre, dove mettere tanta gente, il più possibile stretta e angustiata dal poco spazio, cercando, soprattutto nelle grandi città, di togliere quanti più alberi possibili, lasciarne solo pochi, mezzi secchi, circondati da marciapiedi e asfalto. Purtroppo, anche in questo caso, ultimamente il terrestre dà segni di decadenza. Sempre più sono infatti gli architetti che costruiscono case piccole, belle, ben inserite nella natura, piantando addirittura nuovi alberi e piante. Ma dico, dove vogliamo andare a finire, eh? Al primo posto, il picco più alto, la manifestazione più importante delle arti umane, è una disciplina che sembrerebbe minore, ma che secondo me è invece la manifestazione più alta e nobile dell'animo umano. Mi riferisco ai fumetti. Un'arte abbastanza recente, ma che conquista ogni giorno di più spazio e importanza. Infatti, questi fumetti vengono prodotti sempre di più, sia in grandi dimensioni, da enormi fabbriche che producono fumo da ciminiere gigantesche, sia in piccole dimensioni, e qui più propriamente parliamo di fumetti, ovvero piccoli fumi. Molti terricoli, artisti, girano con strani bastoncini accesi che respirano producendo questi fumetti, al tempo stesso graziosi, puzzolenti e dannosi per la salute. E ora la solita nota dolente. Non si capisce perché questa forma d'arte venga sulla Terra sempre più spesso vietata e ostacolata, soprattutto dai bambini che sanno quanto siano dannosi e orrendi questi bastoncini. C'è da temere che tra poco non si troverà neanche più un fumatore. Per un alieno cattivo questa è sicuramente una pessima notizia. Con questa nota triste chiudo il rapporto e passo la linea al fumoso mortale Mort Adel.
1: Triste l'evoluzione che sta prendendo l'uomo. Di questo passo tra poco non ci sarà più nulla da inquinare. Dobbiamo intervenire, Crud, è il tuo momento.
0: Sono pronto, maestà. Finalmente un po' d'azione. Cosa devo distruggere?
1: Nulla. Ma visto che stavi facendo la spesa, ricordati di comprare la carta igienica che è quasi finita. Passo e chiudo.
0: Ma certo, la carta igienica! Una missione per me, che bello! Che ne pensi, Pus?
2: Cra, cra.
0: Pure tu però, sai dire solo cra cra.
2: Cra, cra.
0: Appunto. Crud e le sue terribili classifiche è un terribile podcast di Radio Kids, terribilmente scritto e interpretato da Andrea Calabretta. Ma come Andrea Calabretta? Faccio tutto io. Vabbè. Al comando di questa terribile astronave, il capitano Natalia San Giorgi. I tecnici ai terribili raggi fotonici sono Mario Cirillo e Roberta Ginocchio. Al terribile mixer galattico, Alfredo Morana.

0: zii, cuginetti, nipotini, pupazzi e peluche. Un super buongiorno radiofonico dal vostro Armando. Bentornati a questa nuova puntata di
1: Big Bang.
0: Bravissimo Moccio, bentornato anche tu. Io e i bambini siamo sempre contentissimi di averti qui con noi.
1: Lo so, Gocciolando, io sono troppo simpatico.
0: È vero, sei simpaticissimo, anche se sbagli sempre il mio nome. Perché io, caro Moccio, non mi chiamo Sgocciolando, mi chiamo Armando, capito? Ma che fai, Moccio? Ti gratti? No.
1: Che fastidio!
0: Ma no, ma come? Ma ti gratti qui in trasmissione? Ma no!
1: Io? Ma chi? No, ti sbagli.
0: No, non mi sbaglio. Ma senti, forse c'è qualcosa che ti dà fastidio. Perché a ben vedere laddove ti gratti, mi sembra che tu abbia la pelle un pochino arrossata.
1: Ah, tu dici Sgocciolando? In effetti mi sento rosso come un peperone. Alla griglia però.
0: Sì, chissà, forse hai fatto qualche cosa di sbagliato. Non saprei neanche cosa dire. Ascoltiamo un messaggio dei nostri amici bambini e poi ancora una volta cercheremo di scoprire il mistero di Moccio, la pelle arrossata.
1: Va bene.
2: Ciao, Radio Kids, adesso tanto io lavoro e penso a te. Io lavoro e penso a te. Torna a casa.

0: Ma che brava, Linda! Ma sei bravissima! Ma complimenti, complimenti! Canti benissimo questa canzone di Lucio Battisti, che tra l'altro è molto bella.
1: Ah, sì, aspetta, ti gocciolando.
0: Sì.
1: Sono molto bravo anch'io, Stai a sentire.
0: No, voce. No.
1: Io sì, lavoro.
0: No,
1: e penso
0: va bene,
1: a te.
0: Va bene, Moccio.
1: Sono a casa e penso
0: no.
1: a te.
0: Moccio, grazie, sei bravissimo. Però adesso vorrei continuare a ricordare ai nostri amici a casa di mandare i messaggini.
1: Ah, sì,
0: oh, mi raccomando, qualunque cosa vi passi per la testa, una barzelletta, un colmo, se siete allegri, tristi, arrabbiati, se volete cantare, mandate tutto quanto al nostro numero WhatsApp. Te lo ricordi, Moccio, qual è?
1: Certo! Allora, 347-411-2726!
0: Bravissimo, Moccio! E torniamo al problema di oggi. Allora, quella pelle arrossata che prima ti grattavi, perché probabilmente ti dà anche un po' di prurito.
1: Ah, sì, ecco, forse adesso stanno uscendo delle bolle.
0: Ah, addirittura. Beh, insomma, non è una cosa bellissima, ma insomma... Ma non è che sei stato troppo tempo sotto il sole, Moccio?
1: Ecco, forse ho giocato a palla con i miei amici al parco.
0: Eh beh, questa è una bella cosa. Mi fa piacere che tu faccia sport, perché l'attività fisica fa molto bene, Moccio. Però non bisogna stare sotto il sole a lungo senza la protezione. Hai usato la crema protettiva?
1: Sì, cos'è? Tipo la crema pasticcera, quella che si mangia?
0: No, Moccio! La crema protettiva è la protezione solare, è una crema per la pelle ed è molto importante, ricordalo!
1: Ah, sì, in effetti mia mamma ci prova sempre a spalmarmi addosso una cosa che esce da un tubetto, ma io scappo via!
0: No, non devi scappare via, perché quel tubetto è la crema solare. Va bene, facciamo una cosa. Ascoltiamo un po' di musica, ti va?
1: Ok, sgocciolando, dai, balliamo.
0: Armando.
1: Forse ballando mi passa un po' il prurito.
0: Non credo. Comunque proviamo.

0: E siete sempre all'ascolto di Big Bang sulle frequenze di Rai Radio Kids in compagnia di Armando e del nostro simpaticissimo, buffissimo amico Moccio che continua, come sentite, a grattarsi perché ha un problemino, ha la pelle molto arrossata perché, a quanto pare, ha preso troppo sole senza mettersi la protezione solare.
1: Ecco, lo sapevo! Mi sono venute anche le bolle!
0: Lo vedi? Levami una curiosità, Moccio.
1: Ok, dimmi.
0: Allora, quando sei tornato a casa dopo la partita, ti sei fatto la doccia?
1: Doccia?
0: Sì, la doccia.
1: Oh, intendi quella cosa che si trova nella stanza del bagno?
0: Sì.
1: Quella che è anche tipo molto bagnata?
0: Sì, la doccia, Moccio, quella.
1: No, io odio l'acqua. Non la sopporto proprio.
0: Ma no, ma scusami, vuoi dirmi che dopo che sei tornato a casa, tutto sudato, dopo l'attività sportiva, sotto il sole, non ti sei nemmeno lavato?
1: Ma scusa, Gocciolando, ma tu per chi mi hai preso, eh? Ma io ero stanco e sono andato subito a dormire.
0: Ma almeno ti sei tolto i vestiti tutti sudati da addosso?
1: No, ho dormito con la maglietta e i pantaloncini, ma i miei genitori non se ne sono accorti.
0: No. Guarda, Moccio, che secondo me non è stata una bella idea.
1: Ah no?
0: No.
1: E perché?
0: Te lo spiego subito dopo questa canzone.

0: e siete sempre all'ascolto di Big Bang sulle frequenze di Rai Radio Kids in compagnia di Armando e del nostro simpaticissimo amico Moccio, che ieri, dopo aver giocato a palla sotto il sole, non solo non ha fatto la doccia, ma si è addirittura addormentato con i vestiti sudati addosso.
1: Praticamente la mia giornata ideale.
0: Però non devi stupirti di avere la pelle arrossata, eh? Tenersi il sudore addosso non fa bene alla pelle.
1: Ma io mi sento benissimo, eh?
0: No, ma se continui a grattarti e poi sei sempre più rosso.
1: In effetti mi sento come un pomodoro maturo.
0: C'hai ragione.
1: Sai che cosa ti dico sgocciolando?
0: Mi chiamo Armando e comunque dimmi, Moccio, dimmi.
1: Per una volta io credo che seguirò i tuoi consigli.
0: Davvero? Ne sono proprio felice.
1: Sì, mi farò una bella doccia.
0: Bravo. E ricordati, dopo la doccia, di metterti anche una bella cremina per levare l'infiammazione della pelle.
1: Senti, sgocciolando, la doccia è già sufficiente. Alla crema ci penserò tipo l'anno prossimo.
0: No, dai, Moccio, dai.
1: Ciao, ciao, ciao.
0: Ciao, Moccio. Vabbè, bisogna accontentarsi, una cosa alla volta, eh? Anche perché Moccio, come avrete capito, fa sempre tutto quello che gli passa per la testa ed è difficile fargli cambiare idea, però certo che è simpatico, eh? E spero anche che dopo l'esperienza di oggi comincerà a curare un pochino di più la sua pelle per evitare pruriti e arrossamenti vari. La nostra puntata finisce qui, ma prima di salutarci voglio ringraziare Manuela Grippi, che scherza e si diverte insieme al suo amico Moccio. Grazie a Lorenza Cingoli per i testi che scrive insieme a me. E un super ringraziamento alla nostra bravissima regista Isabella Carbone, che taglia, cuce e confeziona con grande professionalità tutte le nostre puntate. Da me, Armando Traverso, un super abbraccio radiofonico. Ciao, ciao, ciao.

mais c'est gênant. Quoi, Couflop ?

dolci apete della mamma. Su, dormite fino a domani.

0: È molto tempo che Pooh è salito in cima a quell'albero. Non trovi?
1: Probabilmente è rimasto incastrato. Non sarebbe la prima volta.
0: Oh, cielo! Allora dovrò arrampicarmi lassù per vedere se sta bene. Ho sentito Pooh. Ti sei incastrato?
2: Oh, rabbia! Sono giunto alla conclusione che queste api non sono decisamente il tipo giusto di tigri.
1: Stavolta finisce male.
0: Oh. Oh. Scappiamo!

trasportatori di allegria, festeggiatori a getto continuo, instancabili costruttori di anemometri, bussole, aquiloni, puzzle, razzi a pressione, termometri, aeroplani di carta, misuratori di latitudine terrestre, questa puntata di Pigiama Party è per voi! Shakira apre le danze, Fiesta Remix, la la la!

I got a feeling. A seguire, come si fa a non alzare le mani al cielo? Sulle mani allora, Radio Kids.

0: bello, bello stare insieme. Eugenio in via di gioia ci accompagnano verso quella che è la fine della puntata. Fine apparente, amici miei. Prodromo di un nuovo inizio. Ciao amiche e amici di Pigiama Party. Alla prossima!
1: Nel 2050 saremo alieni, cervelli senza mani. Non siamo mai riusciti a trovare noi stessi, figuriamoci ad essere umani. Evoluti

0: che stia arrivando un temporale.
1: Eh già, Lella.
2: Non sembra, sta arrivando. Senti che tuoni.
1: Sì, si sta avvicinando.
0: Come lo sai?
1: Beh, perché il rombo dei tuoni, che sarebbe il rumore dei tuoni, il suono è sempre più forte, sempre più vicino.
2: Io non lo conosco rombo, però comunque ho molta paura, Armando.
1: Ma no, non devi avere paura, Lallo, dai.
2: Siamo sicuri qua dentro?
1: Ma certo, siamo al coperto, siamo al calduccio.
2: Calduccio?
1: Anche se piove non ci bagniamo.
2: È giusto, non ci bagniamo la testa.
0: Siamo protetti dalla radio.
2: È vero!
1: La conoscete la filastrocca sulla pioggia?
3: Sì. Certo!
1: Fatemela sentire.
3: Piove, piove, acqua di limone, si spegne la candela, si dice buonasera!
1: Che bravi! La sentite la pioggia?
2: La sentiamo, sì. Armando. Piove, piove. E poi potrebbe anche andare peggio,
1: E cioè?
2: E cioè che rimaniamo al buio!
0: Ecco, l'hai detto. E adesso siamo al buio.
2: No!
1: E vabbè, dai, non succede nulla. In fondo, siamo alla radio.
2: Dove sei, Armando?
1: Sono dov'ero prima, Lallo.
0: Dove siete?
1: Siamo tutti dove eravamo.
0: Armando.
2: Che paura!
1: Ma no, dai, intanto siamo alla radio, sì. Questo vuol dire che non ci vede nessuno e ci ascoltano, sì. sentono le nostre voci, per cui per i bambini a casa non è cambiato nulla, giusto?
2: Giusto, è vero!
1: Oh.
0: Ma noi abbiamo paura del buio!
1: Ma no, sapete cosa facciamo?
2: Cosa facciamo?
1: Vi faccio sentire una canzone che parla proprio di questo.
2: Beh!

posso andarmene a dormire?

0: piaciuta la canzone?
1: Sì, sì, tantissimo!
2: Bella, bella!
0: E allora, chi ha paura del buio?
1: Noi no!
0: Chi ha paura del buio?
2: Noi no!
0: Eccolo qui, avete sentito?
1: Ma abbiamo paura dei tuoni al buio!
2: Brava, Lella!
0: Ma no, dai, i tuoni sono soltanto dei rumori forti, state tranquilli!
1: E allora facciamo qualcosa per distrarci!
2: Io lo so! Giochiamo a nascondino?
0: Sarebbe una buona idea, ma come facciamo a giocare a nascondino se è tutto buio?
2: È proprio perché è buio, Armando, così non dobbiamo nemmeno faticare a nasconderci!
1: È vero, siamo già nascosti dal buio!
0: E allora vuol dire anche che però non ci troveremo mai, eh?
2: E poi,
0: una volta che ci siamo trovati, che facciamo?
2: È già,
0: vero. Io ho un'idea migliore. Continuiamo la trasmissione al buio.
1: Va bene, ci sta.
0: E allora, continuiamo quindi a ascoltare tutto quello che succede.
2: C'è.
0: Per esempio, quello che ci dice Vittoria. Sentiamo.
3: Ciao, mi chiamo Vittoria, ho 9 anni e la cosa che mi piace fare di meno è giocare al nascondino perché devo stare tanto nascosta e mi annoio. Ciao.
0: Avete sentito? Anche Vittoria è d'accordo con me. Giocare a nascondino è noioso, soprattutto al buio.
2: Già, è vero.
1: Lei dice che stare nascosti è noioso.
0: È vero.
2: Noi siamo nascosti dal buio.
0: Però sapete che mi avete fatto pensare? In effetti, quello che dice Vittoria, no? È che quando si sta nascosti, aspettando che qualcuno ti venga a trovare, se dura troppo tempo, dopo un po' è noioso, no?
2: Hai ragione, Armando, non ci avevo mai pensato a questa cosa.
0: Neanch'io, merito di Vittoria. A questo punto vorrei proporvi un gioco.
2: C'è.
1: Ci sto.
0: Pensiamo a una canzone che vi possa ricordare il buio. Dunque, aiutatemi.
2: Il buio è difficile.
0: Dov'è il buio?
1: Nello spazio.
0: Brava, Lella.
2: Allora ci va una canzone spaziale.
0: Sì.
2: Con un capitano spaziale?
0: Dai!
1: E con una nave spaziale?
0: Sì!
2: Ma lo so, è il Capitan Harlock!
0: Vai!

0: carro.
1: Nel suo occhio c'è l'azzurro, nel suo braccio acciaio c'è, nero il suo mantello, mentre il cuore bianco è.
0: Ma che bravi!
1: Il Capitan Harlock! Ba-ba.
0: Lallo e Lella che cantano Capitan Harlock!
1: Al buio dello studio!
0: Come se fossimo nello spazio!
1: Esatto! Bello.
0: Che mi
2: grande
0: dici?
2: Grande Capitan Harlock!
0: Bello,
2: un capitano pirata spaziale! Poi coraggiosissimo, Armando!
0: Altro che!
2: Non aveva paura di niente! Proprio come me!
0: È coraggioso come te, eh?
2: Ancora con questi tuoni!
0: Ti basta sentire il tuono e guarda come sobbalza!
2: Devo ancora imparare, mi sa.
0: Altro che Capitan Harlock!
1: Ma a me è venuta un'idea per passare il tempo.
0: Quale?
1: Al buio.
0: Quale?
1: Balliamo! Sì, tanto è buio e non ci vergogniamo di fare tutte le mosse che ci pare.
0: Dai, è un'idea carina.
2: No, Armando, non se ne parla proprio. Io non ballo neanche al buio,
0: Ma sì, dai. Come? Lo dici sempre che tu balli da solo. E allora a questo punto è come se fossi da solo.
2: E cosa balliamo?
0: Balliamo...
1: La...

0: arrivata la luce, i tuoni sembrano essersi allontanati.
1: Bella, bella!
2: È vero, è vero. E anche la pioggia tra poco smetterà.
1: Yuhu! Così possiamo uscire, Armando?
2: Sì, dai, bella. Perché no?
0: Andiamo a giocare fuori e magari là fuori troveremo anche l'arcobaleno.
1: Sì, bello. Con tutti i colori dell'arcobaleno, dai.
2: Sentite, sapete cosa facciamo?
1: Sì.
2: Ci mettiamo le galosce, cioè gli stivali di gomma,
1: sì,
2: e così possiamo saltare sulle pozzanghere e far schizzare l'acqua dappertutto.
0: Che bella idea, mi piace tantissimo.
1: Andiamo con le palosce, dai.
2: No, le galosce.
0: Cicciac nelle pozzanghere, cicciac nelle
2: va
0: pozzanghere.
2: Va bene. Allora, cominciate a mettervi gli stivali e intanto salutiamo i nostri amici all'ascolto, va bene?
0: Va bene. Ciao.
2: Ciao bambini.
1: Ciao baby.
2: Ciao ciao.
3: Rai Radio Kids, www.radiokids.rai.it. Radio Kids @rai.it.

That's why coffee's for grown-ups.

0: posso dire assai soddisfatto, come un guerriere in sella al suo destriere, quando ho finito di sgobbar e al focolar io torno e vivo come un re.
1: Si tratta dei bambini,
0: sì,
1: caro.
0: Sì, mi piace aver preciso un orario. Sempre alle 6 io varco il portone, pipa e pantofole ogni dì mi attendono qui. Io adoro questa precisione.
1: Giorgio, sono spariti.
0: Benone. Si addice bene all'uomo il 906. Lontan dall'Inghilterra viver non saprei. Son signor del maniero, il capo, il re. E coi vassalli, servi, figli, moglie, uso forza ma bontà, noblesse oblige. Le 6:03 e i miei teneri rampolli m'attendon già, nutriti a

0: La bambinaia in questa casa sarà un esempio di virilità. E con dei pargoli così io voglio qui una che tremare lì farà.
1: Stai scrivendo tutto?
2: Sì, caro, tutto.
0: Se in banca mai io ho debolezze, neppure qua diverso sarà. Esigo quell'austerità che porterà un freno al caos, disordine, scandali, se no non ci si salva più.

0: sei tu piccolo, hai combinato solo guai.
1: Dentro questo mondo non sei stata sempre mai.
2: Sei sempre così allegra,
3: troppo spensierata.
4: Devi imparare a vivere.

0: Radio Kids.
1: Ciao amici di Radio Kids, bentornati a Kids Magazine per essere sempre aggiornati su eventi, mostre, festival e tante attività che bambini e adulti possono fare insieme. La 29esima edizione di Maggio all'infanzia si ispira ad una fiaba di Carlo Collodi in occasione del bicentenario della sua nascita. Altri Pinocchi è il tema di oltre 60 eventi diffusi che coinvolgeranno Bari, Lecce, Manfredonia, Martina Franca, Molfetta, Monopoli, Ruvo di Puglia e Taranto. Spettacoli, circo contemporaneo e tante attività per le famiglie. Laboratori e fiabe tra storia e gioco al Museo delle Civiltà a Roma, con percorsi adatti a tutta la famiglia. Per tutto il mese di maggio si può entrare nelle collezioni attraverso caccia agli indizi, laboratori creativi e visite guidate che rendono la storia, l'archeologia e le tradizioni popolari accessibili anche ai bambini. Un pomeriggio da archeologo, caccia agli indizi e letture Kamishibai. Crea il tuo segnalibro e la mostra Le fiabe sono vere. Attendono tutti i bambini al Museo delle Civiltà a Roma. Tanti progetti del Parco degli Alberi Parlanti di Treviso nel parco dell'ottocentesca Villa Manfrin, detta Margherita, uno spazio multimediale interattivo con percorsi esperienziali rivolti a bambini, scuole e famiglie, volti alla sensibilizzazione su tematiche ambientali, scientifiche e storiche, stimolando la curiosità su scienza, natura e cinema d'animazione. A maggio fattorie aperte ai Musei del Cibo di Parma con attività gratuite per bambini dai 6 anni per esplorare il mondo dell'agricoltura, del cibo e delle tradizioni locali. Dalle 10 alle 18 sono attivi percorsi kids con cacce al tesoro, laboratori creativi, giochi tradizionali e spettacoli per tutta la famiglia. Per oggi è tutto, se volete riascoltare le puntate andate su Rai Play Sound, cercate Kids Magazine e il gioco è fatto. Buon ascolto con Radio Kids.

0: Bambine, bambini, genitori, nonni, zii, nipotini, pupazzi e peluche. Un super saluto, un abbraccio radiofonico da me, Armando, Armando Traverso, e benvenuti a una nuova puntata di...
1: Big!
0: Ciao Lellina!
1: Ciao Armando!
0: Ciao Lallo!
2: Ma ciao Armadissima!
1: Che freddo!
2: Ecco. Si gela!
0: Tranquilli, tranquilli, Lallo, Lella! Questo vento ghiacciato arriva sempre quando raccontiamo le leggende dei paesi del nord.
1: Però freddo. Armando, sì. Raccontaci la leggenda di oggi. Quando ti ascoltiamo non pensiamo al freddo.
0: Va bene, Lellina. Allora oggi parleremo di Thor, il più forte di tutti gli dei vichinghi.
2: Thor, il nome ricorda un toro cattivissimo.
1: I tori non sono cattivi, sono miei amici.
0: Thor era alto, con i capelli rossi e la barba rossa, gli occhi fiammeggianti e soprattutto possedeva un oggetto molto particolare, un martello con il manico corto che, quando il dio lo scagliava contro un nemico, roteava nell'aria e tornava sempre nelle sue mani.
2: Bello! Era come il bomber, il bomber!
0: Come un boomerang!
2: Ecco!
0: Allora, dovete sapere che questo incredibile oggetto lo avevano fabbricato i nani, che avevano le loro fucine nelle grotte scavate all'interno delle montagne.
2: Esatto.
0: Ed erano bravissimi a lavorare qualsiasi metallo.
2: E il dio Forzutone era andato lì a prendere il martello?
0: No. C'era andato Loki, di cui qualche volta vi ho parlato. Vi ricordate chi è?
1: Sì, era un tipo un po' strano.
0: Beh, sì, era un dio furbo, anche un pochino cattivello, a cui piaceva tantissimo fare gli scherzi. Oh.

0: Sì, tra poco vi racconterò cosa riuscì a combinare nel regno dei nani. Intanto, ascoltiamoci un bel messaggino.
1: Ciao Rai Radio Kids, mi chiamo Adele, ho 8 anni, ora vi dico una barzelletta.
0: Dai.
1: Due cani si dicono: perché hai la bocca dorata? Sono un Labrador.
0: Carina, carina Adele, grazie, molto carina. E allora io ne approfitto per ricordare a tutti voi il nostro numero WhatsApp, che è
2: 347-411-2726.
0: E allora, torniamo alla storia di oggi. Un giorno, dicevamo, il furbo e cattivello dio Loki andò nel regno dei nani per conto di Odino e degli altri dei e si fece forgiare, che vuol dire fabbricare, alcuni oggetti straordinari. Però si voleva divertire e quindi lanciò una sfida.
2: Questo Loki fa sempre cose strane.
0: È così, Lella. Del resto, i nani erano un po' creduloni e accettarono subito la scommessa.
3: Marmandissimo, cos'era questa scommessa?
0: Scommessa, Lallo. Loki sfidò i nani a chi avrebbe fabbricato gli oggetti più belli, degni degli dei.
2: Oh.
0: Prima andò in una bottega dove i nani fabbricarono una lancia magica che si scagliava da sola contro il nemico e uno straordinario veliero. Pensate, quella nave era così piccola che la si poteva portare in tasca, ma una volta che si metteva in mare, diventava enorme, grandissima.
3: No, mi piace, la voglio, è una nave da pirati, però magica.
0: Giusto, Lallo. E allora, vento in poppa, ascoltiamo questa canzone piratesca.

0: canoncino.
1: E siete sempre all'ascolto di Big Bang sulle frequenze di Rai Radio Kids in compagnia di Lella.
2: Eccomi qui.
1: Lallo.
3: E Armandissima.
1: E noi vi stiamo raccontando la leggenda del mitico martello del dio Thor.
4: Beh, per ora abbiamo la lancia e la nave. Ci manca il martello.
1: Aspetta, Lallo. Tra poco arriva anche quello. Vi ricordate, il dio Loki aveva lanciato una scommessa tra i nani per scoprire chi avrebbe forgiato gli oggetti più belli. E dopo aver visitato la prima bottega dove i nani avevano fabbricato, ve lo ricordate, il veliero e la lancia,
2: Va
1: nella seconda. E lì lavorano due fratelli che si mettono subito al lavoro, ma... te l'ho già detto, Loki era dispettoso e cattivo, e siccome questi due fratelli fabbri erano davvero bravi, si inventa uno stratagemma.
2: Oh.
1: E pur di far perdere ai due la scommessa, si trasforma in un fastidiosissimo tafano. Oh. Sapete che cosa sono i tafani?
4: Io sì, pungono.
1: Bravo, Lallo, sono delle specie di mosconi, ma hanno degli enormi pungiglioni. E allora mentre i due fratelli forgiano gli oggetti nella loro fucina, Loki tafano scende in picchiata e prima ne punge uno dei due sul naso. Bzzaia!
2: Oh, che antipatico questo Loki.
1: Eh sì, comunque il fabbro va avanti con il suo lavoro. Allora Loki, non contento, prende lo slancio e punge l'altro nano sul collo. Ma anche questa volta il fabbro va avanti. E alla fine Loki, tafano, arrabbiatissimo, si precipita a dargli una gran puntura proprio in mezzo agli occhi. Aia! Grida il fabbro portandosi le mani al viso.
4: Ma brutto tafanaccio!
1: Già. E l'altro fabbro non aveva visto il tafano e credeva che suo fratello facesse soltanto delle gran scene. E così si precipita a guardare l'oggetto di metallo che era stato messo nel forno e lo tira subito fuori. E ne esce un martello con il manico troppo corto.
4: Il martello di Thor!
5: Sei un tonto, dice il fabbro. Ti avevo detto di non lasciare mai il lavoro.
1: Intanto suo fratello ancora si lamentava e si massaggiava la fronte dove era apparso un bozzo per la puntura.
5: Ma mi appunto in mezzo agli occhi, povero me!
2: E Loki, quel furbastro?
1: Ridacchiava e ronzava attaccato al soffitto.
4: Armadissimo, ma alla fine chi vince la scommessa?
1: Lo saprai subito dopo la prossima canzone.
6: I just made something unexpected. Something sharp. Something new.

0: bad influence.
1: E siete sempre sulle frequenze di Rai Radio Kids, all'ascolto di Big Bang, in compagnia di Lella.
2: Eccomi qui.
1: Lallo.
3: Armandissimo.
1: E io sto per terminare la storia in cui il dio Loki aveva sfidato i nani a creare l'oggetto più bello. Allora, dunque, in una prima bottega, due nani avevano fabbricato una lancia e un veliero. Erano davvero straordinari, la lancia si scagliava da sola e il veliero piccolissimo, una volta messo sull'acqua, diventava enorme, una vera e propria nave. Ma anche nell'altra bottega presentavano qualcosa di straordinario, un cinghiale dal manto d'oro e un prezioso bracciale che divenne proprietà di Odino. Però gli dèi ancora non sapevano decidere chi era il vincitore, finché Thor non vide quello strano martello, quello con il manico molto corto, appoggiato da una parte, e disse: però, interessante.
2: Era meraviglioso, vero?
1: Sì. E poi, proprio grazie a quello, i due fratelli vinsero la sfida. E da quel momento il dio Thor non si separò mai più da quel martello magico che tornava sempre indietro.
3: E Loki è rimasto tafano?
1: No, tornò al suo aspetto di sempre e rientrò nel regno degli dei tutto soddisfatto, perché comunque si era divertito un mondo. E così finisce questa leggenda di oggi.
2: Armando, ne vogliamo un'altra?
3: Sì.
1: Va bene, Lella e Lallo. Però per oggi la nostra puntata purtroppo è finita. Ma torneremo presto con altre storie dedicate ai vichinghi. Appuntamento qui con un'altra puntata di
4: Big Bang!
1: Ciao, ciao, ciao, ciao! E noi ci dobbiamo salutare, ma voglio ringraziare lo scoppiettante Piero Marcelli, amico di Lallo, e Barbara Cinquatti, che gioca e si diverte in compagnia di Lella. E poi un ringraziamento super a Lorenza Cingoli, che digita continuamente sui tasti dei computer e scrive le puntate insieme a me. E un super ringraziamento alla nostra regista Isabella Carbone, che sposta, taglia e compone le puntate di Big Bang. Da me, Armando Traverso, un super

ti diranno parole rosse come il sangue, nere come la notte. Ma non è vero, ragazzo, che la ragione sta sempre col più forte. Io conosco poeti che spostano i fiumi con il pensiero e naviganti in

lasciali dire che al mondo quelli come te perderanno sempre, perché hai già vinto, lo giuro, e non ti possono fare più niente. Passa ogni tanto la mano su un viso di donna, passaci le dita, nessun regno è più grande.

0: Radio Kids. Leggiamo insieme!
1: Ciao ascoltatrici e ascoltatori di Rai Radio Kids. Io mi chiamo Giovanni Colanieri e sono autore e illustratore del nuovo albo illustrato pubblicato da Uovo Nero Edizioni dal titolo Anche Così. E adesso ve ne parlo un po', perché Anche Così è un titolo che ci può far pensare a tante cose, inizialmente ai punti di vista, e questo è chiaro. Però se noi lo sfogliamo, vediamo che questo albo è molto ricco di colori, di immagini, e scopriamo che c'è un personaggio. Questo personaggio è molto piccolo e muove i suoi primi passi all'interno del mondo. Quindi è un albo che accompagna le mamme e i papà all'interno della loro vita con il loro nuovo arrivato, attraverso tanti colori, tante immagini, e indica appunto che il mondo può essere visto in un modo, ma se si guarda il punto di vista può essere anche così. E questo albo io l'ho pensato interamente pensando interamente alle donne, alle possibilità, e l'ho dedicato a mia nipote Aisha, che è nata un anno e mezzo fa. Io adesso vi saluto, vi ringrazio, vi invito a leggerlo e a vedere se dopo la lettura il mondo poi vi sembrerà anche a voi anche così. Ciao!
2: Potete riascoltare le interviste dei libri di Radio Kids direttamente dal nostro sito su raiplaysound.it.

0: Compagnia, musica!
1: Nostro compito è marciar e la giungla attraversar. Non sappiamo perché, ma ci dicono che
0: è un segreto militar.
1: È un segreto militar.
0: Fuori il passo!
1: Noi facciamo su e giù tra le liane e tra il bambù.

0: Benvenuti a una nuova straordinaria esaltante puntata di
1: Big Bang.
0: Ben trovata Lella.
1: Ben trovato Armando.
0: Ciao, ben trovato Lallo. Ciao.
1: Secondo me oggi è la giornata giusta per la mia rubrichella.
0: Davvero? E come mai secondo te?
1: Perché
2: No, un attimo, io non voglio fare la rubrichella, voglio fare un gioco.
1: No, e invece ti conviene proprio ascoltarla la rubrichella di oggi, sai Lallo?
2: No, non la voglio ascoltare.
1: È bellissima la rubrichella.
0: Ehi, per favore, con calma. Allora Lella, perché Lallo dovrebbe ascoltare la rubrichella?
1: Perché è arrivato un messaggino diretto a lui.
2: No, non è vero.
1: Sì che è vero.
2: Vabbè, allora dimmelo.
0: Ho capito, ma oggi va così. Allora facciamo una cosa. Vi mettete d'accordo e intanto ascoltiamo una bella canzone. Questo va bene per tutte e due?
1: Sì.

0: E dopo le Winx, eccoci di nuovo qui con Lella che ci doveva leggere un messaggino che è arrivato per la sua rubrica di consigli. Però il messaggino è indirizzato a Lallo.
1: Non ci credo.
2: Adesso invece ci crederai. Senti qui. Cara Lella, ascolto sempre la tua rubrichella che è molto bella. Non voglio un consiglio, ma solo dire a Lallo che anche lui mi piace tanto. Firmato S.
0: Oi.
1: E chi è S?
2: Ma come, non lo sai?
0: Ma Lallo, adesso, dunque, io so che tantissimi bambini e bambine all'ascolto ti adorano e ti vogliono tanto bene. Ma questa volta, questa S puntata così, mi fa pensare che forse, insomma, non dirmi che è proprio lei quella...
2: Sì, secondo me è proprio S.
0: Ma quella S?
2: S, sì.
1: Ovi, ma cosa state dicendo? Mi volete dire cos'è questa S?
2: Non le indovini?
1: Selvaggia?
2: No.
1: Spiritosa?
0: No. Dai, Lallo. S come
1: stalla?
2: Ma no, Lallo, dai, ci sei quasi.
1: Ma mi volete dire chi ha scritto questo messaggio, secondo voi?
2: Stella.
1: Stella? La mia stella? La mia stellissima, ma siete sicuri? Ecco che ricomincia a belare. Quando ci sono i momenti più importanti, bella, Armando.
0: Lei fa così, lo sai.
2: Dicevo, non possiamo esserne sicuri al 1000%, ma siccome qui in radio abbiamo detto che lei ti piace...
0: E siccome lei ha scritto proprio a te...
2: Dicendo che anche tu le piaci...
0: E poi firmandosi con una S col puntino...
2: Sarebbero troppe le coincidenze.
1: Ma per tutte le piante, ma dite proprio che lei, che le piaccio, adesso cosa faccio? Rispondo, non rispondo, si nota di più, se rispondo o non rispondo? Lella, non belare, ho bisogno di un consiglio.
2: Quando mi viene da belare vuol dire che ci devo pensare.
0: È giusto, ha ragione. Per dare un buon consiglio bisogna riflettere per bene, altrimenti si rischia di dire una sciocchezzuola. Allora facciamo così, ci ascoltiamo una bella canzone, così Lella ha il tempo di pensarci e poi ti darai il consiglio che ascolteremo tutti insieme, va bene?
2: Sì. Va bene.

0: Lallo e Stella, due cuori nella stessa stalla.
1: Oh, ma smettete di prendermi in giro.
2: Sì, ha ragione.
0: Scusa, ma è difficilissimo resistere all'effetto di quella canzone.
2: È vero, quella canzone è proprio trascinante.
1: Oh, fa basta, fatti seri, perché la situazione qua è serissima.
2: Giusto.
1: Allora, rispondo o non rispondo a Stellina del mio cuore?
0: Innanzitutto, caro Lallo, ogni tanto ti dimentichi che siamo in radio e molto probabilmente Stellina del tuo cuore ti sta già ascoltando.
1: È vero.
2: Già.
0: E allora devi risponderle per forza.
2: Giusto.
1: E cosa le dico?
2: Beh, per esempio potresti dirle qualcosa di carino.
1: Ah, va bene, qualcosa di carino, l'ho detto.
2: Ma no, Lallo, così non hai detto niente.
1: Come no? No. Hai detto tu di dire qualcosa di carino.
2: Vabbè.
0: Sì, ma con qualcosa, Armando, intendeva un pensiero un po' più lungo e sensato di un semplice qualcosa.
2: Esatto.
1: Va bene, sei pronto.
2: Vai!
1: Cara Stella Stellina, tu sei la mia lucina.
2: Wow.
1: Dalla sera alla mattina.
2: Ma che bello.
1: Mangeresti un gelatino col tuo Lallino?
0: Bravissimo, Lallo,
2: ma che
0: bella.
2: Bravo. Sì.
1: Sei stato
2: perfetto.
1: Adesso che succede?
0: Adesso dobbiamo aspettare che risponda al nostro numero WhatsApp dedicato ai messaggi.
2: Che è?
1: 347 4-1-1-2-7-2-6. Però, Ufi, adesso dobbiamo aspettare di nuovo.
2: Un pochino, sì. Non lo sappiamo quanto dobbiamo aspettare. Però intanto possiamo ascoltare una bella canzone, va bene?
0: Sì!

0: Lallo?
1: Sì?
0: Mi sa che la cavallina Stella ha già risposto al tuo invito.
2: Ma dai, davvero? Evviva! Lallo ha già risposto. E che dice, Lella? Che dice?
0: Dice di no.
2: No?
0: No, aspetta, aspetta. Forse dice di sì.
1: Sì? Sì? Ma insomma, è no, sì, sì o no, no,
0: beh,
1: sì.
0: Non lo so. Ha mandato solo una faccina che sorride. Armando, che vuol dire secondo te?
2: Beh, se ha mandato una faccettina che sorride, secondo me vuol dire sì.
1: Secondo me vuol dire no.
0: Secondo me vuol dire non lo so.
1: Uffa, ma poi non si capisce con questi emoticon, come si dice?
2: Si dice emoticon, sono le faccettine, sì,
1: ecco,
2: non
1: le
2: solo.
1: Faccettine, scusa, non si fa prima a scrivere, sì, oppure no?
2: Sì, hai ragione, Lallo, devo dire, questa volta hai proprio ragione.
0: Adesso non ci resta che chiederle, Stella, volevi dire sì o volevi dire no?
1: Giusto, e poi?
0: E poi dobbiamo aspettare la prossima rubrichella per sapere cosa ti risponde.
2: Ah.
1: La prossima rubrichella.
2: Ma io ho capito una cosa. Lella vuol fare, sai come, non so se hai mai visto quelle cose che vedono i grandi, la mamma e papà, che non finiscono mai.
1: No,
2: però finisce bene. Secondo me, anche perché Lallo, te lo dico io, ma non lo dire a nessuno.
1: Sì.
2: Una faccettina che sorride.
1: Sì.
2: Vuol dire sì.
1: Bello, bello, bello.
2: però aspettiamo la prossima rubrichella di Lella.
1: Va bene.
2: E intanto voi bambini, se volete sapere davvero come andrà a finire, se Lallo e Stella andranno a mangiare un bel gelatino insieme, continuate a seguirci su
1: Big Bang.
2: Ci sentiamo alla prossima, ciao.

In tutto ciò che devi far, il lato bello puoi trovare. Lo troverai e hop! Il gioco viene!

0: puzzole profumose. Anche oggi i fratellini Lampadino e Caramella corrono al parco dell'elefante e si bloccano davanti ad un prato fiorito.
1: Lampadino, guarda quanti fiori!
2: Sì, Caramella, è primavera!
0: Il cagnolino Lampo arriva correndo e si ferma davanti a un cespuglio. La sua padroncina Laura lo insegue.
3: Finalmente ti sei fermato, Lampo!
1: Lampo sta cercando qualcosa nel cespuglio.
3: Ciao amici, ieri ha nascosto il suo osso preferito e ora lo ritroverà con il suo fiuto.
0: Lampo salta nel cespuglio e subito torna fuori con il suo osso in bocca.
1: Bravo Lampo, l'hai trovato!
2: Eh sì, Lampo ha proprio un olfatto prodigioso.
0: Intanto l'uccellina Zilia è arrivata dal magiregno per chiamare i bambini.
1: Guarda Caramella, c'è Zilia!
4: È il segnale che dobbiamo andare nel magiregno!
0: I fratellini raggiungono la grande quercia, dove si prendono per mano e recitano la formula magica.
5: Foglia verde, tronco marrone, apriti adesso, grande portone!
0: Un vortice magico trasporta Lampadino e Caramella nel magiregno, dove incontrano il cagnolino Zampacorta che li attende storcendo il naso.
6: Ciao amici, per fortuna siete arrivati!
7: Ciao Zampacorta!
1: Cos'è questa puzza?
6: Nessuno lo sa! Re Zampasaggia e Pandaguru ci aspettano al castello per scoprirlo. Corriamo da loro!
0: Nella sala del trono, oltre al re e al saggio panda, i tre amici trovano due personaggi sconosciuti.
6: Ciao, papà! Che bello! Qui non si sente più quella terribile puzza!
8: Sì, figliolo, qui l'aria è respirabile, grazie all'essenza spruzzata dai nostri ospiti.
6: Chi sono?
8: Il conte e la contessa Profumosi, i massimi esperti di odori e i migliori nasi del magiregno.
1: Assomigliano molto a Duca Puzzoloso.
9: Il duca è nostro cugino. Purtroppo lui è la pecora nera della famiglia.
10: L'essenza che sto spruzzando nell'aria è l'unico rimedio possibile contro questo odoraccio.
9: Ma il suo effetto non durerà a lungo.
2: Dobbiamo scoprire da dove arriva questa puzza.
8: Così gli abitanti potranno uscire di nuovo dalle loro case.
0: Pandaguru sfoglia il libro del grande sapere e trova una spiegazione.
11: Qui c'è scritto che esiste, nascosta da qualche parte nel magiregno, una magi palude puzzosa.
6: Il cattivo odore viene sicuramente da lì.
1: Ma come faremo a trovarla?
2: Come ha fatto il cagnolino Lampo con il suo osso.
1: Giusto, lo ha ritrovato seguendo il suo fiuto.
2: Faremo anche noi la stessa cosa grazie ai nasi dei conti profumosi.
6: Che idea! Annusando l'aria ci porteranno alla palude.
10: Noi abbiamo un olfatto sviluppatissimo.
9: Sì, il migliore del magiregno. Vi aiuteremo volentieri.
8: Va bene, andate. Ma fate attenzione.
0: Lungo un sentiero, la contessa spruzza l'essenza profumata per rendere l'aria respirabile al Lampadino, Caramella e Zampacorta che la seguono. Più avanti, il conte profumoso guida il gruppo, annusando la puzza che si fa sempre più forte.
9: Il mio naso non sbaglia. Stiamo andando nella direzione giusta.
0: Intanto, nella magi palude puzzosa, Duca Puzzoloso ha ordinato alle faine di scavare delle buche per far uscire il vapore puzzolente.
12: Continuate a scavare, faine. Questa puzza è proprio gradevole.
13: Buon per te, capo, che ami le puzze. Noi non riusciamo a respirare.
14: Abbiamo messo le bollette al naso, ma sono proprio fastidiose.
12: Zitti e lavorate, imbranati.
0: Proprio in quel momento arrivano i nostri eroi.
6: Guardate, il duca e le faine.
15: Cugino Puzzoloso, dovevamo aspettarcelo.
12: I conti profumosi? Non vi mischiate. La puzza annulla il profumo dei fiori che mi fa tossire.
10: Esiste un altro rimedio per il tuo problema? Facciamo una prova, cuginetto.
0: La contessa spruzza la sua essenza nelle narici del duca.
12: Ma cosa? Non ho più la tosse. Mi sento molto meglio. Che bello, mi avete guarito. Grazie. No, io sono Duca Puzzoloso e non vi dirò mai grazie. Andiamo via, faine.
16: Agli ordini, capo.
1: Cosa c'è in quel profumo, contessa?
10: Un ingrediente magico che porta buon umore.
9: Eh già, un buon profumo rende tutto meraviglioso. Ora, cara sorella, diamoci da fare.
10: Certo, fratello, eliminiamo questo odoraccio.
0: I conti profumosi versano in ogni buca una goccia di essenza profumata. e subito il vapore maleodorante svanisce e dalle buche nascono tanti fiori.
1: Che profumo!
9: Ora la magipalude puzzosa è diventata profumosa!
10: Per il piacere e la gioia dell'intero magiregno!
5: Evviva!
0: Dopo aver salutato tutti, Lampadino e Caramella corrono alla grande quercia, dove si prendono per mano e recitano la formula magica per tornare a casa.
5: Foglia verde, tronco marrone,

Lampadino e Caramella nel Magiregno degli Zampa. Il primo cartone animato al mondo accessibile a tutti i bambini. Potete seguire le nostre avventure su Rai Yo-Yo e Rai Play ed ascoltarci anche su Rai Radio Kids e Rai Play Sound. Vi aspettiamo! Ciao bambini!

0: La buonanotte di Radio Kids con Lorenzo Tozzi.
1: Ciao bambini, siete pronti per andare a letto? Non farete mica capricci quando è ora di andare a dormire, vero? Lo so che vi piace stare svegli fino a tardi, ma è importante riposare. Tutti hanno bisogno di riposare, chi più, chi meno. Sapete che ci sono degli animali che dormono tantissimo, anche mesi, vanno in letargo. Non ci credete? Sentite un po' qui. Quando arriva il vento freddo dell'autunno, molti animali in letargo se ne vanno, si sistemano al calduccio nelle loro tane e fanno un pisolino lungo molte settimane.

Quando soffia il vento caldo d'aprile, si risvegliano e son pronti per uscire. L'inverno è finito, il freddo è passato, è primavera, il sole è tornato. Si svegliano, si svegliano.

Avete sentito quanti animali? Ora proviamo a dormire anche noi. Buonanotte bambini e sogni d'oro. Un bacio, un abbraccio dal vostro amico Lorenzo. Buonanotte.

Volevo essere un duro che non gli importa del futuro, un robot, un lottatore di sumo.

Notte fonda, discoteca, un tricheco, una tricheca. Lui ingellato col gessato, lei mesciata e lampadata. Pachidermi dondolanti, sopra ritmi trascinanti, si dimenano con grazia, finché avviene la disgrazia. Il tricheco è un narcisista, vuole il posto del cubista, quindi accosta il ragazzotto e gli molla un gran cazzotto. Interviene il buttafuori che gli grida: ma sei fuori? E il tricheco mezzo sbronzo gli risponde: brutto bonzo. La tricheca a questo punto trova una lacrima.

ma quel giorno fu diverso. E il tricheco era più sverso, più suonato del normale, era proprio un animale. Con un piede sul cubista, steso al centro della pista, ringhia è il primo della lista, e poi punta sul barista. Al rumor della minaccia, il barista cambia faccia, e per non finire male, si traveste da cinghiale, che qua arriva ed è spiazzato, pensa, sono allucinato, ho bevuto troppi whisky, e per fiaschi prendo fischi, barcollante imbufalito, lancia un orrido barrito, poi si

Barcollante imbufalito, lancia un orrido barrito.